0: Radio City, solo grandi successi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Nasce una nuova emozione.
2: Radio City, novità.
1: Novità.

0: Radio City Story.
1: Successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica e le elezioni amministrative. Molte conferme per il centrodestra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendum nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Giorgia Meloni. Il centrodestra conquista infatti Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il centro-sinistra torna ad affermarsi senza ballottaggio in diversi comuni dell'ormai ex rossa Toscana. Affluenza al 60% e in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Gli esteri, non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Colloqui a Doha tra gli iraniani Ghalibafi e Araghchi e il premier del Qatar, i pakistani Sharif e Munir Daksi. Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti. Conflitto Mosca-Kiev. Il ministero degli esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri nella capitale ucraina, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile e i residenti di Kiev di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. La cronaca: allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante bundibugio del filovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso. Un uomo sospettato di aver ferito con una fiocina scagliata dall'auto un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato è stato fermato ieri sera. Ancora non si conoscono le circostanze del gesto, che saranno chiarite nelle prossime ore. Il fatto è successo in provincia di Bergamo. La vittima è stata colpita al petto, ma le sue condizioni non sono gravi. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Jerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche italiano. Capitolo Lazio: Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato ma intenzionata a ripartire da Spalletti. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. De Luca torna sindaco a Salerno. La Toscana si conferma rossa. Anche oggi il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Meloni. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Il ministero degli esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile, annunciando nuovi raid per rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni, residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione qualificazione Champions. Cardinale ha fatto piazza pulita, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Capitolo Lazio, Sarri con le valigie in mano, destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Centrosinistra in testa invece a Chieti con Legnini e a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna. Affluenza al 60%. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo è il segretario di Stato americano Marco Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. L'estate ancora non è iniziata, ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, sulla base dei dati di 27 città, si parte già con i primi bollini gialli e arancioni in crescendo, visto che mercoledì 27 maggio sarà il giorno più caldo, con 15 città in allerta arancione. Il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Cardinale ha fatto piazza pulita, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli, anche se resta in corsa anche italiano. Nella Lazio, Sarri con le valigie in mano, destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il portavoce di alto livello delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa, che si estenderà oltre i confini della regione. Se impediranno le nostre esportazioni, l'Iran impedirà al petrolio di lasciare la regione, ha detto. Lo scrive Al Jazeera. Nel caso dell'omicidio di Francesco Di Biesti arriva una svolta investigativa. All'alba di oggi sono state eseguite 14 misure cautelari. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta, sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Centrosinistra in testa invece a Chieti con Legnini e a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna. Affluenza al 60%. Il Codacons ha analizzato l'andamento dei prezzi dei carburanti nei vari stati membri. Secondo i dati, in Italia il costo medio del gasolio è salito in 10 anni del più 75,5% contro una media UE del 69,2%, mentre la benzina costa il 38% in più rispetto al 2016. Il tennis, Jannik Sinner debutterà oggi al Roland Garros contro la wildcard francese Thabaut. Il match in programma non prima delle 20:15. Buona la prima per Flavio Cobolli, il romano ha battuto nel derby azzurro Andrea Pellegrini

iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Intanto non si blocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Le indagini condotte dalla DDA di Bari e dalla squadra mobile della questura di Andria hanno riguardato l'omicidio di Francesco Di Viesti, avvenuto a Canosa di Puglia il 25 aprile 2025. Sono 14 le persone raggiunte da misure cautelari, 11 arresti e 3 obblighi di firma. Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile con epicentro a circa 20 km a nord-est di Calama. La scossa, registrata alle 17.53 ora locale, è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Lo sport: a Parigi è il giorno dell'esordio di Yannick Sinner, impegnato in sessione serale contro Thabo. Debuttano oggi anche Matteo Arnaldi, Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La cronaca in primo piano: un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al petto nella sua abitazione nel rione Sanità a Napoli. La lama avrebbe raggiunto il polmone sinistro. Stando a una prima ricostruzione, il colpo sarebbe arrivato da dietro. A ferirlo sarebbe stato il padre, al culmine di una lite familiare. L'uomo avrebbe poi tentato il suicidio. Le elezioni amministrative: il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca torna sindaco a Salerno. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo. Il centrosinistra vince a Mantova, Pistoia e Avellino. Gli USA attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione, in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Gli attacchi, ha reso noto il comando centrale americano, sono stati effettuati per autodifesa. Sono negativi all'ebola e anche alla malaria i 2 ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Per i 2 cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo ebola visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. L'estate ancora non è iniziata, ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute si parte già con i primi bollini gialli e arancioni, un crescendo che vede mercoledì come il giorno più caldo, con 15 città in allerta arancione. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 ai candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24 e 25 maggio. Il centrodestra mantiene Venezia e strappa Reggio Calabria e Crotone. I civici tengono fermo in Messina. Il centrodestra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno e si prende Avellino, Enna e Pistoia. La cronaca: un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Gli esteri: la tensione sale tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Al via al centro congressi La Nuvola di Roma, l'assemblea generale di Confindustria, presenti Mattarella e Meloni. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice il presidente Emanuele Orsini. Turismo in crescita in Italia nel primo trimestre del 2026, registrato un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e 7,5% per le presenze, emerge da una nota statistica flash dell'Istat. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa nelle Fiandre orientali in Belgio. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre che l'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime. Secondo una prima stima sarebbero 4. Un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. A colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita ferendosi ai polsi e alla gola con lo stesso coltello. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 8 nella loro abitazione in rione Sanità. In un quadro internazionale peggiorato con la guerra in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia, perché il conflitto è causa di profonde crisi economiche che generano nuova povertà. Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini
dal palco dell'Assemblea

0: annuale in corso a Trento. Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati nella giornata di venerdì. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. In questi minuti il numero uno degli azzurri sta incontrando a Roma il tecnico nato in Germania e in procinto di salutare il Bologna. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione al via. Questa mattina all'Assemblea Generale di Confindustria a Roma, presenti anche il Presidente Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni. Il leader degli industriali Orsini afferma che il momento è delicato e l'Europa deve reagire. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto tra le altre cose Giorgia Meloni nel suo intervento. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 ai candidati civici, 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra dunque mantiene Venezia con Venturini e Strappa, Reggio Calabria e Crotone. Ironica la Presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. Incidente mortale in Belgio, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti del paese ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite. Medio Oriente, la tregua è ancora possibile, lo dice il segretario di Stato americano Marco Rubio, parlando anche degli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nello stretto di Hormuz. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione internet. Allerta caldo in tutta Europa, con un clima già estivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Le temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato 7 vittime secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un alto primato con il giorno di maggio più caldo, e allerta ovviamente anche in Italia con temperature sopra le medie. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione al via. Questa mattina all'Assemblea Generale di Confindustria a Roma, presenti anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni. Il Presidente degli Industriali Orsini ricorda quanto serva unirsi in Europa per non essere schiacciati dagli altri mercati. Meloni sulla difesa afferma invece di non aver mai cambiato idea, se non ti difendi lo pagherai in termini di autonomia, dice nel suo intervento, invitando poi l'Europa ad un cambio di passo, servono aiuti a famiglie e imprese. All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Cannizzaro dopo il commissariamento, e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. L'affluenza è stata del 60%, in calo di quasi 5 punti percentuali. Medio Oriente, i territori della regione non saranno più scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnin. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene intanto il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge lo stretto di Hormuz deve essere riaperto. La cronaca, un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. Al colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, in preda ad una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata alle spalle e al polmone del figlio, poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre 2 figlie di 10 e 16 anni. Il calcio, il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri. Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Il Milan avrebbe in programma un secondo incontro a Londra con l'allenatore basco De Bournemouth per chiudere. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio, dice la Presidente del Consiglio dal palco dell'Assemblea, parlando dell'Unione Europea come un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, sacrifica la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici. Davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini invece chiede alla politica, alle parti sociali, un nuovo grande patto per crescere. Individuiamo insieme 20 miliardi da riallocare. Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Torniamo in Italia. Si registrano rallentamenti dalle 13.30 di oggi sulla linea alta velocità Milano-Bologna, con la circolazione ferroviaria rallentata in prossimità della stazione di Reggio Emilia a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, spiega Trenitalia sul proprio sito. Un'ondata di caldo estivo sta dominando in questi giorni sull'Italia. In arrivo i primi bollini rossi del bollettino curato dagli esperti del Ministero della Salute. L'attenzione particolare su giovedì 28 maggio, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in 4 città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate dal livello 3. Il tennis: Arnaldi vince il suo debutto a Parigi, il sanremese batte in rimonta nel primo turno del Roland Garros l'olandese Greg Spoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3. Questi parziali. Il debutto sarà invece sempre al Roland Garros per Yannick Sinner. Inizierà oggi lo slam parigino per il numero uno al mondo, che affronta il francese Clément Tabur 165 ATP. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. In un quadro internazionale peggiorato con la guerra in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia, perché il conflitto è causa di profonde crisi economiche che generano nuova povertà, erodono alleanze consolidate, trasformano l'energia e le materie prime in strumenti di ricatto. Questo quanto ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini dal palco dell'assemblea annuale in corso a Roma. Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio, nella prima fase dell'indagine su Garlasco sarà processato dal prossimo 14 settembre con l'accusa di aver diffamato gli avvocati dello studio che difese Alberto Stasi. Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Fabrizio Gallo, l'avvocato di Lovati, di sospendere il procedimento in attesa che si concluda quello a Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Disagi sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito segnala infatti che la circolazione risulta fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Si tratterebbe in particolare di una persona che non sarebbe ancora stata individuata e che camminava proprio in prossimità dei binari. La MotoGP: Marc Marquez annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli era costato la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche la spalla destra per risolvere un problema pregresso. Marquez dunque tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello il prossimo fine settimana. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Medio Oriente in primo piano con i soldati israeliani che hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Un portavoce di alto livello delle forze iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Il ministro degli esteri ucraino Sabia ha definito un'audace provocazione le dichiarazioni con cui l'omologo russo Lavrov ha informato il segretario di Stato americano Rubio su nuove rappresaglie contro Kiev, invitandolo a far evacuare i diplomatici americani dalla capitale. Si tratta di propaganda, secondo il ministro ucraino. La cronaca: la procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El-Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia, ha tentato di accoltellarne una. L'avvocato Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM. Non è un modo per sottrarre il Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni, dice il legale di El Kudri. Disagi si sono registrati nelle scorse ore sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito aveva segnalato infatti che la circolazione risultava fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Dopo ore di rallentamenti la situazione sta tornando alla normalità. Il marchio Ferrari ha fatto segnalare un tonfo non indifferente in borsa. Il titolo del cavallino rampante ha perso il 7,5% ed è successo proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica Luce, il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli estimatori della rossa. Il nuovo modello di casa Ferrari sarebbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Medio Oriente in primo piano. I soldati israeliani hanno iniziato ad operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El-Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM. Avvia questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria alla presenza di Mattarella e Meloni. Chiediamo che l'Unione Europea faccia meno e meglio, che si diano priorità sensate e si proceda con velocità nelle decisioni. La semplificazione e la sburocratizzazione devono essere il nostro mantra, ha detto la Presidente del Consiglio. Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro con 3 operai morti in poche ore, il primo in un incidente mortale che si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Un secondo tragico incidente è avvenuto invece nel Reggiano a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Terzo incidente invece che si è verificato nella zona industriale di Catania all'interno di un'azienda logistica. Il calcio, la Roma ha comunicato il riscatto animale nell'Aston Villa, la cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro, ha annunciato anche il rinnovo del difensore Hermoso. Intanto il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, è lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis dopo che nella mattinata il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico, che sembra in procinto dunque di salutare Bologna. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica e le elezioni amministrative. Molte conferme per il centrodestra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendum nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Giorgia Meloni. Il centrodestra conquista infatti Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il centro-sinistra torna ad affermarsi senza ballottaggio in diversi comuni dell'ormai ex rossa Toscana. Affluenza al 60% e in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Gli esteri, non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Colloqui a Doha tra gli iraniani Ghalibafi e Araghchi e il premier del Qatar, i pakistani Sharif e Munir Daksi. Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti. Conflitto Mosca-Kiev. Il ministero degli esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri nella capitale ucraina, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile e i residenti di Kiev di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. La cronaca: allarme Ebola è rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante bundibugio del filovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso. Un uomo sospettato di aver ferito con una fiocina scagliata dall'auto un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato è stato fermato ieri sera. Ancora non si conoscono le circostanze del gesto, che saranno chiarite nelle prossime ore. Il fatto è successo in provincia di Bergamo. La vittima è stata colpita al petto, ma le sue condizioni non sono gravi. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Jerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche Italiano. Capitolo Lazio: Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. De Luca torna sindaco a Salerno. La Toscana si conferma rossa. Anche oggi il crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Meloni. Non si sblocca lo stallo sulle Iran. Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste, lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Il Ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile, annunciando nuovi raid per rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Allarme Ebola rientrato in Lombardia, i due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni, residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Cardinale ha fatto piazza pulita, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Capitolo Lazio, Sarri con le valigie in mano, destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Centrosinistra in testa invece a Chieti con Legnini e a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna. Affluenza al 60%. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo è il segretario di Stato americano Marco Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. L'estate ancora non è iniziata, ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, sulla base dei dati di 27 città, si parte già con i primi bollini gialli e arancioni in crescendo, visto che mercoledì 27 maggio sarà il giorno più caldo, con 15 città in allerta arancione. Il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Cardinale ha fatto piazza pulita, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli, anche se resta in corsa anche italiano. Nella Lazio, Sarri con le valigie in mano, destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il portavoce di alto livello delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa, che si estenderà oltre i confini della regione. Se impediranno le nostre esportazioni, l'Iran impedirà al petrolio di lasciare la regione, ha detto, lo scrive Al Jazeera. Nel caso dell'omicidio di Francesco Di Biesti arriva una svolta investigativa. All'alba di oggi sono state eseguite 14 misure cautelari. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta, sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Centrosinistra in testa invece a Chieti con Legnini e a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna. Affluenza al 60%. Il Codacons ha analizzato l'andamento dei prezzi dei carburanti nei vari stati membri. Secondo i dati, in Italia il costo medio del gasolio è salito in 10 anni del più 75,5% contro una media UE del 69,2%, mentre la benzina costa il 38% in più rispetto al 2016. Il tennis, Jannik Sinner debutterà oggi al Roland Garros contro la wildcard francese Thabaut. Il match in programma non prima delle 20:15. Buona la prima per Flavio Cobolli. Il romano ha battuto nel derby azzurro Andrea Pellegrini con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3. Avanti anche Jasmine Paolini, che ha superato l'ucraina Janstemska con i parziali di 7-5, 6-3. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il centrodestra
3: centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo. Il centro-sinistra vince a Mantova, Pistoia e Avellino. Sono diverse le città che andranno al ballottaggio, tra cui Agrigento. Un portavoce delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Intanto non si blocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Le indagini condotte dalla DDA di Bari e dalla squadra mobile della questura di Andria hanno riguardato l'omicidio di Francesco Di Viesti, avvenuto a Canosa di Puglia il 25 aprile 2025. Sono 14 le persone raggiunte da misure cautelari, 11 arresti e 3 obblighi di firma. Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile con epicentro a circa 20 km a nord-est di Calama. La scossa, registrata alle 17.53 ora locale, è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Lo sport: a Parigi è il giorno dell'esordio di Yannick Sinner, impegnato in sessione serale contro Thabaut. Debuttano oggi anche Matteo Arnaldi, Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La cronaca in primo piano: un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al petto nella sua abitazione nel rione Sanità a Napoli. La lama avrebbe raggiunto il polmone sinistro. Stando a una prima ricostruzione, il colpo sarebbe arrivato da dietro. A ferirlo sarebbe stato il padre, al culmine di una lite familiare. L'uomo avrebbe poi tentato il suicidio. Le elezioni amministrative: il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca torna sindaco a Salerno. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo. Il centro-sinistra vince a Mantova, Pistoia e Avellino. Gli USA attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione, in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Gli attacchi, ha reso noto il comando centrale americano, sono stati effettuati per autodifesa. Sono negativi all'ebola e anche alla malaria i 2 ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Per i 2 cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo ebola visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. L'estate ancora non è iniziata, ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute si parte già con i primi bollini gialli e arancioni, un crescendo che vede mercoledì come il giorno più caldo, con 15 città in allerta arancione. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24 e 25 maggio. Il centrodestra mantiene Venezia e strappa Reggio Calabria e Crotone. I civici tengono fermo in Messina. Il centrodestra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno e si prende Avellino, Enna e Pistoia. La cronaca: un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Gli esteri: la tensione sale tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Al via al centro congressi La Nuvola di Roma, l'assemblea generale di Confindustria, presenti Mattarella e Meloni. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice il presidente Emanuele Orsini. Turismo in crescita in Italia nel primo trimestre del 2026, registrato un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e 7,5% per le presenze, emerge da una nota statistica flash dell'Istat. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa nelle Fiandre orientali in Belgio. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre che l'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime. Secondo una prima stima sarebbero 4. Un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. A colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita ferendosi ai polsi e alla gola con
0: lo stesso coltello. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 8 nella loro abitazione in Rione Sanità. In un quadro internazionale peggiorato con la guerra in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia perché il conflitto è causa di profonde crisi economiche che generano nuova povertà. Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini dal palco dell'assemblea annuale in corso a Trento. Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati nella giornata di venerdì. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. In questi minuti il numero uno degli azzurri sta incontrando a Roma il tecnico nato in Germania e in procinto di salutare il Bologna. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione al via. Questa mattina all'Assemblea Generale di Confindustria a Roma presenti anche il presidente Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni. Il leader degli industriali Orsini afferma che il momento è delicato e l'Europa deve reagire. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto tra le altre cose Giorgia Meloni nel suo intervento. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 ai candidati civici, 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra dunque mantiene Venezia con Venturini e Strappa, Reggio Calabria e Crotone. Ironica la presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. Incidente mortale in Belgio, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti del paese ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite. Medio Oriente, la tregua è ancora possibile, lo dice il segretario di Stato americano Marco Rubio, parlando anche degli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nello stretto di Hormuz. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione internet. Allerta caldo in tutta Europa, con un clima già estivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Le temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato 7 vittime secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un alto primato con il giorno di maggio più caldo, e allerta ovviamente anche in Italia con temperature sopra le medie. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione al via. Questa mattina all'Assemblea Generale di Confindustria a Roma presenti anche il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni. Il presidente degli industriali Orsini ricorda quanto serva unirsi in Europa per non essere schiacciati agli altri mercati. Meloni sulla difesa afferma invece di non aver mai cambiato idea, se non ti difendi lo pagherai in termini di autonomia, dice nel suo intervento, invitando poi l'Europa ad un cambio di passo, servono aiuti a famiglie e imprese. All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Cannizzaro dopo il commissariamento e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. L'affluenza è stata del 60%, in calo di quasi 5 punti percentuali. Medio Oriente e i territori della regione non saranno più scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnin. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene intanto il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge lo stretto di Hormuz deve essere riaperto. La cronaca, un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. Al colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, in preda ad una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata alle spalle e al polmone del figlio, poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre 2 figlie di 10 e 16 anni. Il calcio, il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri. Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Il Milan avrebbe in programma un secondo incontro a Londra con l'allenatore basco del Bournemouth per chiudere. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio, dice la Presidente del Consiglio dal palco dell'Assemblea, parlando dell'Unione Europea come un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce e sacrifica la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici. Davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini invece chiede alla politica e alle parti sociali un nuovo grande patto per crescere. Individuiamo insieme 20 miliardi da riallocare. Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Torniamo in Italia, si registrano rallentamenti dalle 13.30 di oggi sulla linea alta velocità Milano-Bologna, con la circolazione ferroviaria rallentata in prossimità della stazione di Reggio Emilia a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, spiega Trenitalia sul proprio sito. Un'ondata di caldo estivo sta dominando in questi giorni sull'Italia, in arrivo i primi bollini rossi del bollettino curato dagli esperti del Ministero della Salute. L'attenzione particolare su giovedì 28 maggio, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in quattro città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate dal livello 3. Il tennis, Arnaldi vince il suo debutto a Parigi, il sanremese batte in rimonta nel primo turno del Roland Garros l'olandese Greg Spoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3. Questi parziali, il debutto sarà invece sempre al Roland Garros per Jannik Sinner. Inizierà oggi lo slam parigino per il numero uno al mondo, che affronta il francese Clément Tabur 165 ATP. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. In un quadro internazionale peggiorato con la guerra in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia, perché il conflitto è causa di profonde crisi economiche che generano nuova povertà, erodono alleanze consolidate, trasformano l'energia e le materie prime in strumenti di ricatto. Questo quanto ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini dal palco dell'assemblea annuale in corso a Roma. Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio, nella prima fase dell'indagine su Garlasco sarà processato dal prossimo 14 settembre con l'accusa di aver diffamato gli avvocati dello studio che difese Alberto Stasi. Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Fabrizio Gallo, l'avvocato di Lovati, di sospendere il procedimento in attesa che si concluda quello a Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Disagi sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito segnala infatti che la circolazione risulta fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Si tratterebbe in particolare di una persona che non sarebbe ancora stata individuata e che camminava proprio in prossimità dei binari. La MotoGP, Marc Marquez annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli era costato la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche la spalla destra per risolvere un problema pregresso. Marquez dunque tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello il prossimo fine settimana. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Medio Oriente in primo piano con i soldati israeliani che hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Un portavoce di alto livello delle forze iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Il ministro degli esteri ucraino Sabia ha definito un'audace provocazione le dichiarazioni con cui l'omologo russo Lavrov ha informato il segretario di Stato americano Rubio su nuove rappresaglie contro Kiev, invitandolo a far evacuare i diplomatici americani dalla capitale. Si tratta di propaganda, secondo il ministro ucraino. La cronaca, la procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El-Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia, tentato di accoltellarne una. L'avvocato Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM. Non è un modo per sottrarre il Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni, dice il legale di El Kudri. Disagi si sono registrati nelle scorse ore sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito aveva segnalato infatti che la circolazione risultava fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Dopo ore di rallentamenti la situazione sta tornando alla normalità. Il marchio Ferrari ha fatto segnalare un tonfo non indifferente in borsa. Il titolo del cavallino rampante ha perso il 7,5% ed è successo proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica Luce, il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli estimatori della rossa. Il nuovo modello di casa Ferrari sarebbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Medio Oriente in primo piano. I soldati israeliani hanno iniziato ad operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. La Procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim Melkoudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM. Avvia questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria alla presenza di Mattarella e Meloni. Chiediamo che l'Unione Europea faccia meno e meglio, che si diano priorità sensate e si proceda con velocità nelle decisioni. La semplificazione e la sburocratizzazione devono essere il nostro mantra, ha detto la Presidente del Consiglio. Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro con 3 operai morti in poche ore, il primo in un incidente mortale che si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Un secondo tragico incidente è avvenuto invece nel Reggiano a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Terzo incidente invece che si è verificato nella zona industriale di Catania all'interno di un'azienda logistica. Il calcio, la Roma ha comunicato il riscatto di Malen

0: Aston Villa, la cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Annunciato anche il rinnovo del difensore Hermoso. Intanto il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, e lui il successore di Conte, scelto da De Laurentiis dopo che nella mattinata il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico, che sembra in procinto dunque di salutare Bologna. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la politica e le elezioni amministrative. Molte conferme per il centrodestra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendum nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Giorgia Meloni. Il centrodestra conquista infatti Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il centro-sinistra torna ad affermarsi senza ballottaggio in diversi comuni dell'ormai ex rossa Toscana. Affluenza al 60% e in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Gli esteri, non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Colloqui a Doha tra gli iraniani Ghalibafi e Araghchi e il premier del Qatar, i pakistani Sharif e Munir Daksi. Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia, gli attivisti denunciano violenze, alcuni sarebbero stati feriti. Conflitto Mosca-Kiev, il ministero degli esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri nella capitale ucraina, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile e i residenti di Kiev di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. La cronaca, allarme Ebola, rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante bundibugio del filovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso. Un uomo sospettato di aver ferito con una fiocina scagliata dall'auto un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato è stato fermato ieri sera. Ancora non si conoscono le circostanze del gesto, che saranno chiarite nelle prossime ore. Il fatto è successo in provincia di Bergamo. La vittima è stata colpita al petto, ma le sue condizioni non sono gravi. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Jerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche Italiano. Capitolo Lazio, Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato ma intenzionata a ripartire da Spalletti. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. De Luca torna sindaco a Salerno. La Toscana si conferma rossa. Anche oggi il crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Meloni. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste, lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Il ministero degli esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile, annunciando nuovi raid per rappresentare rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. All'arma Ebola rientrato in Lombardia i due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni, residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Cardinale ha fatto piazza pulita, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Capitolo Lazio, Sarri con le valigie in mano, destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Centrosinistra in testa invece a Chieti con Legnini e a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna. Affluenza al 60%. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo è il segretario di Stato americano Marco Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. L'estate ancora non è iniziata, ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, sulla base dei dati di 27 città, si parte già con i primi bollini gialli e arancioni in crescendo, visto che mercoledì 27 maggio sarà il giorno più caldo, con 15 città in allerta arancione. Il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Cardinale ha fatto piazza pulita, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli, anche se resta in corsa anche italiano. Nella Lazio, Sarri con le valigie in mano, destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il portavoce di alto livello delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa, che si estenderà oltre i confini della regione. Se impediranno le nostre esportazioni, l'Iran impedirà al petrolio di lasciare la regione, ha detto, lo scrive Al Jazeera. Nel caso dell'omicidio di Francesco Di Biesti arriva una svolta investigativa. All'alba di oggi sono state eseguite 14 misure cautelari. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Centrosinistra in testa invece a Chieti con Legnini e a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna. Affluenza al 60%. Il Codacons ha analizzato l'andamento dei prezzi dei carburanti nei vari stati membri. Secondo i dati, in Italia il costo medio del gasolio è salito in 10 anni del più 75,5% contro una media UE del 69,2%, mentre la benzina costa il 38% in più rispetto al 2016. Il tennis, Jannik Sinner debutterà oggi al Roland Garros contro la wildcard francese Tabo. Il match in programma non prima delle 20:15. Buona la prima per Flavio Cobolli. Il romano ha battuto nel derby azzurro Andrea Pellegrini con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3. Avanti anche Jasmine Paolini, che ha superato l'ucraina Janstemska con i parziali di 7-5, 6-3. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo. Il centro-sinistra vince a Mantova, Pistoia e Avellino. Sono diverse le città che andranno al ballottaggio, tra cui Agrigento. Un portavoce delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa oltre i confini della regione.
3: regione. Intanto non si blocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Le indagini condotte dalla DDA di Bari e dalla squadra mobile della questura di Andria hanno riguardato l'omicidio di Francesco Di Viesti, avvenuto a Canosa di Puglia il 25 aprile 2025. Sono 14 le persone raggiunte da misure cautelari, 11 arresti e 3 obblighi di firma. Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile con epicentro a circa 20 km a nord-est di Calama. La scossa, registrata alle 17.53 ora locale, è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Lo sport: a Parigi è il giorno dell'esordio di Yannick Sinner, impegnato in sessione serale contro Thabaut. Debuttano oggi anche Matteo Arnaldi, Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Le 6:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City.
2: Non stop.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

caffè, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento.

è già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
1: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
0: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
2: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
8: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
9: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza dell'ok sull'accordo tra Washington e Teheran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. 2 motociclisti morti nella giornata di ieri in 2 incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza, invece, un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Dal palco dell'Assemblea annuale di Confindustria arriva il monito del presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. È iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros, l'ultimo slam in cui il tennista non si è ancora imposto e nel quale è reduce dalla mara finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del ranking ATP ha superato il primo turno battendo in 3 set la wildcard francese Tabo, che occupa la posizione numero 171 della classifica. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
7: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169 mgacarrellielevatori.com.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG ad Alessandria e Alba.
12: MG, find your more.
13: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Siamo già di corsa questa mattina, com'è possibile? Abbiamo già recuperato 13 minuti di ritardo, ma io ero qua, Va bene, un ringraziamento alla redazione, puntuale come sempre, eccoci qua, siamo in postazione, iniziamo bene, dai, buongiorno a tutti, dopo Olivia Rodrigo arriva anche Alfa insieme a Manu Ciao.
1: Marco da Novi Ligure, I Love Radio City.

c'è. E questo è il titolo, canzone del 2025. Allora, come state? Abbiamo riavviato il computer, è due ore che gira. Ma cosa sta cercando sta clessidra? Torna da me, torna da me. Ce la possiamo fare. Però avevo letto già dei messaggi, ad esempio un'alba meravigliosa, una foto bellissima da Alassio che ci viene inviata dalla nostra Giorgetta, presente anche lei, già operativa. Poi c'era anche un messaggio vocale di Eleonora che saluto, magari nel corso di queste tre ore riusciremo anche ad ascoltare. C'era la sua Massima, no? Si lamentava di tutti gli automobilisti che non mettono le frecce, cioè le abbiamo pagate, ragazzi, quando abbiamo comprato la macchina, erano incluse quelle nel prezzo, quindi usiamole, mettiamole ste cavolo di frecce. Allora, ma non quelle di Cupido, quella è un'altra cosa, va bene, dai. Abbiamo già le battute alle 7:15 del mattino, che belle queste battute, stile anni 60. Allora, perché sono vecchie, capito? Allora, saluto anche la dolcissima Angela, c'è anche lei, e poi c'è Claudio.

Claudio che è in trasferta in quel di Canelli. Lì si mangia bene, c'è il vino buono e allora andiamo di caffè, però a quest'ora, dai, meglio un caffè. La musica di Charlotte Cardin, questa è la nuova The Way We Touch alle 7:17.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente tra Piemonte e Liguria, anticiclone di matrice nordafricana ancora ben saldo, con caldo infatti molto intenso, specie sul basso Piemonte dove i valori toccheranno anche i 36-37 gradi. Caldo che si farà sentire anche in Liguria con punte massime intorno ai 29-30 gradi. Da segnalare qualche nuvola in più sul ponente ligure e anche sul cunese, qui con la possibilità di qualche piovasco nel pomeriggio. I venti saranno deboli o del tutto assenti con mar ligure calmo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
4: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
5: Entra nel mood, non ti distrarre, visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
4: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
6: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
7: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
8: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure, in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
9: Nella vita, ognuno di noi è un elemento prezioso che ha in sé la capacità di creare qualcosa di straordinario. Il nostro viaggio inizia dalla raccolta fondi. Donazione dopo donazione, il progetto prende forma e diventa realtà. Grazie alla generosità dei nostri donatori e al nostro impegno, ogni pezzo si trova esattamente al suo posto. Fondazione Ospedalet. Abbiamo a cuore il futuro.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.
11: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
12: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
13: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi è mercoledì 27 maggio. Le stelle dicono: Ariete. Astri importanti vi sostengono affinché i vostri progetti possano essere realizzati senza difficoltà. Datevi da fare. Toro, bene il lavoro, piacevoli rapporti affettivi. Gemelli, potrete dedicare un po' di energia anche ai bisogni di chi amate. Cancro, le vostre scelte saranno dettate dalla luna positiva e la giornata sarà assai soddisfacente. Davvero non potete volere di più. Leone, siate attenti e cauti in particolare nelle decisioni che riguardano il lavoro e il patrimonio. Vergine, potete concedervi un po' di riposo senza rimpianti. Bilancia. Venere, vostro astro guida, dalla sua posizione benevola vi vuole sereni e soddisfatti, soprattutto in amore, ma anche nel lavoro non incontrerete particolari difficoltà. Scorpione. La luna nel segno amico dei pesci influenzerà positivamente le vostre scelte, pertanto non abbiate dubbi e agite con sicurezza. Sagittario, concentratevi sugli affari dal momento che le stelle preposte ai sentimenti non sono benevole e per ora non vi concedono di vivere momenti appaganti. Capricorno, sia in famiglia sia nell'ambiente professionale oggi regnerà l'armonia favorita da alcuni astri amici. Giornata ok. Acquario, Marte e Mercurio dissonanti potrebbero ostacolare le vostre azioni, specie nel lavoro. Consolatevi con le gioie nel cuore garantite da un'ottima Venere. Pesci, la luna nel segno con la complicità di Marte e Mercurio positivi vi aiuterà a portare a termine i vostri impegni e le soddisfazioni professionali vi saranno ripagate da qualche dissapore amoroso possibile per Venere in quadratura. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

se vi va di contattarci, di interagire con noi, come sempre il 333-4635-873 a vostra completa disposizione. Ok, eh? Ce l'abbiamo fatta, evviva! Funziona, funziona! Vedi lì, no, mi stavo lamentando già questa mattina del computer, la classifica che continuava a girare mezz'ora, eh. Vabbè, insomma, poi mi ha trovata, finalmente. Ciao Ele, un bacione, ti ascolteremo, tra pochissimo con il tuo vocale. Saluto anche Isabella. Allora, Roland Garros, Sinner allora ha vinto al debutto sul francese Tabor, sconfitto in 3-7. E già ci sono le polemiche, no, le polemiche, vabbè. Il tennista azzurro, azzurrino, Allora, diciamo che ha sfoggiato questo nuovo completino che però non sembra aver convinto appieno i tifosi e tutti gli appassionati del tennis. È sceso in campo con cappellino azzurro, maglietta e pantaloncini dello stesso colore, con delle sfumature di un blu più intenso, però è già stato soprannominato Cenerentolo. Ecco, anche no, povero. Vabbè, diciamo che alcuni tifosi, no? Si sono veramente dati da fare sui vari siti, no, sui vari social, scusate. Il primo soprannome di questo torneo a Sinner, che lo scorso anno invece era stato ribattezzato Luigi, no, per via forse del completo verde, allora era verde, no, sfoggiato sempre a Parigi. E quindi quest'anno andiamo su Cenerentolo, lo stesso kit con i pantaloni bianchi non sarebbe stato perfetto, no? Ora dico, io cioè, per carità, rispetto la scelta del marchio della Nike, però magari un kit, no, bianco non va bene, azzurrino, ma forse per il caldo, hai capito, scelgono queste tonalità. Non è che lo vestiamo di nero, con i 36 gradi di Parigi, insomma, in questo fine maggio, sono quasi incredibili da credere, abbiamo visto, è durissima persino per gli spettatori, già elegantissimi, cappelli in paglia alla Borsalino, che belli che sono. E beh, non bastano nemmeno per loro a riparare questo sole cocente, pochissimi gli appassionati che comunque resistono più di 3 o 4 game, perché veramente, ragazzi, fa caldo, caldo, caldo. E allora abbiamo il nostro Sinner Cenerentolo, così è stato soprannominato, ma va bene lo stesso, anche in azzurro sta benissimo. C'è Rocco Ante, la più bella del mondo.

0: incontrato la zanzara tigre. Io fortunatamente non l'ho ancora incontrata e nemmeno ci tengo, La lascio a te. Ciao Sere, buona giornata a te. Un saluto speciale anche a Daniela, Isa, buona giornata. E poi c'è la nostra Ele, eccola qua. Si lamentava questa mattina degli automobilisti che non mettono le frecce. Mettetele le frecce. Eccola.
1: Buongiorno, vi tengo di nuovo con una massima che mi piace tanto. Nella vita, se si può scegliere, scegliete di essere gentili. E allora, quando andate in macchina, mettetela una freccia, che cavolo vi costa? Ciao a tutti, Eleonora da Belforte.
0: Ma infatti le abbiamo anche pagate quando abbiamo comprato l'auto, quindi insomma possiamo anche usarle, no? Che dici? Grande Ele, bel consiglio, quindi automobilisti avvertiti, mi raccomando, usiamole, mettiamole le frecce.
2: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
2: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
6: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
7: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
11: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

cantante, musicista, di tutto e di più. Ciao Claudio, buona giornata, caldone, bene così, siamo felici. Dai, ancora domani, poi insomma spariranno i 30 gradi, torneremo in primavera, no, perché queste sono temperature assolutamente estive. E vedi lì Dua Lipa, hai capito, ha fregato tutti, perché le nozze con l'attore britannico Callum Turner potrebbero già celebrarsi il prossimo fine settimana, perché lei è stata vista nei giorni scorsi, è arrivata, beh, in gran segreto, sì, mica tanto perché ne stiamo parlando, quindi il segreto ciaone, arrivata nel capoluogo siciliano insieme all'amica Donatella Versace, che poi firmerà anche l'abito da sposa, no? Le due hanno soggiornato a Villa Igea, che è trasformata poi in questa grande organizzazione, ragazzi, che meraviglia. Intanto cresce anche l'attesa per l'arrivo di Elton John, amico molto vicino alla coppia, indicato anche tra gli ospiti più attesi. E poi diciamo che altri, insomma, le liste degli ospiti internazionali è molto molto interessante, perché si parla anche di Charlie XXX, il centro storico di Palermo, insomma Mark Ronson, Olivia Dean, insomma tanti tanti. A coordinare questo evento la wedding planner Alessandra Grillo, che è stata già protagonista di celebri matrimoni VIP in Sicilia, quindi insomma due interi piani sarebbero stati riservati agli invitati. E poi insomma aspettiamo quindi le foto di questo attesissimo matrimonio, grandissima Dua Lipa, e forse già nel weekend. Quindi staremo a vedere il Palermo, quindi una città meravigliosa. Loro si sono innamorati di Palermo l'estate scorsa, che sono venuti in Italia in vacanza, e vedi lì si sposano proprio in Sicilia. Bravi, ottima scelta.

0: Qua mandiamo le lettere di richiamo, eh? Alessandro, ma sei matto? Ma come? Perché lanci i pezzettini di legno? Ma stai bene? No, perché è arrivato questo vocale.
1: Ciao Betty, puoi fare una lettera di richiamo ad Alessandro?
0: Certo.
1: Tira i pezzi di legno, fa anche male. Ciao, buona giornata.
0: Te credo. Ma siamo matti? Ma cosa succede da quelle parti? Allora, Alessandro, fai il bravo, guarda che ti mandiamo la lettera di richiamo, lo sai, che arrivano quelle, quando meno te l'aspetti, boom, ti arrivano un attimo, Grazie Pinuccio, un bacione a te, buona giornata. Alessandro, fai il bravo, mi raccomando, Allora, alle 8 in punto ritroviamo la redazione e naturalmente le notizie.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: Radio City News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza dell'ok sull'accordo tra Washington e Teheran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione. Dal palco dell'assemblea annuale di Confindustria arriva il monito del presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati. Il tennis è iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros. Il numero uno del ranking ATP ha superato il primo turno battendo in 3 set la wildcard francese Thabaut. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
3: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
10: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Vacci Piano, abbiamo riascoltato anche loro alle 8 e 9 minuti in apertura di questa seconda ora insieme naturalmente a tutti voi, grazie per aver scelto la nostra radio, io sono Betty, vi accompagno sino alle 10 anche in questo mercoledì 27 maggio 2026, in arrivo la canzone di Tate McRae, Grady.
1: Ciao Radio City, siamo Crizio e Frizio da Milano, I love you Radio City, ma che te lo dico a fare?

Allora giochiamo insieme a voi. No, leggevo questa notizia che la scienza conferma che i giochi da tavolo diminuiscono, quindi riducono lo stress, e questi ricercatori hanno appena confermato un dato, se vogliamo, che risulta anche un po' ovvia, no? Per molti appassionati magari di scacchi, di altri giochi e di pomeriggi passati magari attorno al Monopoli. Quanto ci abbiamo giocato? Probabilmente secondo questo studio, no, i giochi da tavolo consentirebbero ai partecipanti di migliorare anche il proprio benessere e di combattere tutti gli effetti negativi dello stress accumulato durante il giorno, quindi lo stress quotidiano, sempre quello che non ci abbandona mai. Secondo questi scienziati, quindi, i giochi da tavolo sono importanti perché intanto permettono di effettuare una piacevolissima disintossicazione dal digitale. Abbandoniamo tutti smartphone e quant'altro, la tecnologia, e puntiamo invece sui giochi da tavolo, no? Vengono infatti spesso utilizzati anche dagli specialisti per aiutare anche le persone magari dipendenti dai videogiochi o dalla tecnologia. Diciamo che nel corso

2030, anzi questi sono numeri che raggiungeranno prossimamente. Motivazione di questo? Beh, il mercato offre varietà, no? La possibilità di interagire in maniera sana e istruttiva con anche estranei, perché no, ci mettiamo lì anche con amici, e di conoscere, perché no, esprimere anche nuovi lati di noi stessi. Mi sembra una bella cosa tornare ai giochi, quelli da tavolo, che anche diminuiscono lo stress, quindi insomma va bene, ci divertiamo, stiamo bene in compagnia e perché no, ci rilassiamo con i giochi, quelli da tavolo, abbandonando anche tutta la tecnologia, che di quella veramente non ne possiamo più fare a meno, purtroppo. Cattive abitudini, giusto in tempo.

0: però intanto loro faranno la loro apparizione per l'halftime show dei mondiali di calcio. Bello, sì. Ci sarà l'Italia. No. The hardest part, stiamo parlando dei Coldplay che abbiamo riascoltato qui su Radio City. 8:21, adesso il traffico.
1: Infotraffico.
0: Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo personale su strada per lavori tra lo svincolo di Serra Valle Scrivia e Isola del Cantone in direzione Genova. Rallentamenti per incidente sulla 10 Genova-Ventimiglia tra lo svincolo di Genova-Voltri e allacciamento a 7 Milano-Genova direzione Genova. Materiali dispersi sulla A21 Torino-Brescia, precisamente presso lo svincolo di Broni-Stradella in direzione Brescia. Concludiamo con la 26 Genova-Gravellona-Toce, dove segnaliamo personale su strada per lavori tra l'allacciamento A4 Torino Trieste e lo svincolo di Borgo Manero in direzione Gravellona Toce. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Infotraffico in collaborazione con.
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Nella vita, ognuno di noi è un elemento prezioso che ha in sé la capacità di creare qualcosa di straordinario. Il nostro viaggio inizia dalla raccolta fondi. Donazione dopo donazione, il progetto prende forma e diventa realtà. Grazie alla generosità dei nostri donatori e al nostro impegno, ogni pezzo si trova esattamente al suo posto. Fondazione Ospedalet. Abbiamo a cuore il futuro.
5: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
6: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
7: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
8: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
9: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Buongiorno anche a Sabri, un saluto a Pino, grazie anche ad Esther, tutti sintonizzati su Radio City, ci state raggiungendo al 333-4635-873. Novità, Flamenco Paranoia, Samurai J. Novità.

In questo caso 2026, una bella indagine sulla scelta poi, no? Vabbè, il gelato veramente ci rende felici, poi ci sono persone a cui non piace, per carità, però non è una questione di gusti, zuccheri e coni in vetrina, per molti italiani, beh, ecco il rito dell'estate, no? Cioè magari la merenda viene sostituito anche al pranzo, perché no? Allora, adesso attenzione, perché voi siete da cono, coppetta oppure che ne so io, lo stecco, il ghiacciolo, no, io vado sul gelato, le creme, il ghiacciolo mi piace, per carità, magari in spiaggia, quello sì, per rinfrescarsi, però diciamo che se mi capita preferisco il gelato, la crema. Allora, coppetta, voi siete più da coppetta? Allora, sapete che siete nel regno dei misurati, cioè la psicologia dice questo, no? Chi la preferisce tende a controllare le porzioni, il ritmo, le possibili sbavature di crema sui vestiti e dita, quindi gli psicologi descrivono queste persone come la scelta di chi fa un po' fatica, no? A lasciarsi andare fino al fondo del piacere. Chi sceglie lo stecco invece è descritto come intraprendente e curioso, quindi ha bisogno però di trattenere qualcosa di tangibile, quel bastoncino che fa da appiglio, no? Poi c'è il ghiacciolo, voi siete amanti del ghiacciolo, allora chi lo ama preferisce la leggerezza, consuma veloce, non si affeziona troppo né alle calorie né al rito, quindi è il tipo che passa, rinfresca e va. E poi c'è, vabbè, diciamo che il cono, mamma mia ragazzi, il cono, ben venga il cono, io scelgo quello, chi sceglie il cono con la cialda, pure quella. Allora, cerca un piacere sensoriale completo, quindi la cremosità, la croccantezza, l'ultima goccia di cioccolato che cola sulle punte, vabbè, magari sì, è definito psicologicamente un tipo voglioso, nel senso più sano del termine, ama quindi godere delle cose buone, assaggiare, esplorare. E poi c'è anche quello che opta per le praline di gelato, quindi persone che vengono descritte come moderne e dinamiche, amano i piccoli piaceri di serie, le microdosi e la possibilità di assaggiare più gusti senza impegnarsi poi davvero con uno solo. Voi come siete? Siete da cono, da praline, da ghiacciolo, da stecco? Il biscotto gelato parla di bisogno di rassicurazione.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
4: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
5: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
8: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
9: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

andiamo di cono, di coppetta, gelato, il ghiacciolo, lo stecco, le cose da freezer le lasciamo all'estate, alla spiaggia, sì, quelle si insomma si mangiano volentieri, no? Quando si è in spiaggia per rinfrescarci un pochino. Allora salutiamo anche Ezio che dice buongiorno Betty, buon mercoledì. Questa temperatura estiva mi ha fatto cambiare il guardaroba di corsa e non solo, estate finalmente. Un fresco abbraccio, è vero, ciao Este, grazie, che bella l'estate. Poi diamo ufficialmente inizio anche alla stagione dei vestiti leggeri, quelli belli, leggeri, cioè hai capito, ti fai la doccia al mattino, boom, due cose e via, esci di casa in un attimo, non come l'inverno e copri questo e metti il maglione, metti la sciarpa. L'estate è bello anche per questo, no? Allora tornando invece a parlare di gelato, abbiamo detto che con o coppetta, insomma, cosa dice la psicologia sulle nostre scelte in fatto di gelato, no? Cioè c'è chi preferisce la cialda croccante, la coppetta, ogni gelato insomma racconta un pezzo di noi, no? La coppetta, abbiamo detto, il regno dei misurati, persone insomma diciamo che fanno un po' fatica, no? A lasciarsi andare fino in fondo. Poi c'è chi sceglie lo stecco, descritto come invece persone intraprendenti, il ghiacciolo simbolo dei caratteri veramente di persone indipendenti e impazienti. Poi c'è quello che mi preferisce il biscotto gelato, allora lì c'è un bisogno di rassicurazioni. Chi opta invece per le praline al gelato viene descritto come moderno e dinamico. Ma gli psicologi, andavo avanti a leggere la notizia, hanno osservato anche il gesto, non soltanto la forma, cioè ad esempio chi lecca il gelato ama la vita sociale, chi succhia il gelato cerca legami affettivi intensi, quasi simbiotici, chi gusta il gelato a piccoli morsetti, quello ci piace, è descritto come persona gentile, sensibile, attento e riflessivo. Chi al contrario invece da morsi pieni, mamma mia che modi, e decisi, invece ha un profilo più forte, quindi una persona sincera, testarda allo stesso tempo, ma amante anche del lavoro, quindi sempre una bella personcina. Questi sono i gusti, e secondo gli psicologi hanno un po' lavorato per noi sulle scelte del gelato. Adesso Taylor Swift.

agli American Music Awards l'altra sera con 8 candidature, non 2, 8 candidature, tra cui anche artista dell'anno e anche miglior artista pop femminile. Allora, nonostante tutti i suoi 40 trofei, record assoluto nella storia degli American Music Awards, quest'anno la signorina è rimasta niente a bocca asciutta, è rimasta senza premi. E allora sappiamo, no? Questa 52esima edizione degli American Music Awards si è svolta a Las Vegas con la conduzione di Queen Latifah. Insomma, sul palco si sono alternate anche molte esibizioni: Billy Idol, grandissimo, anche Karol G, Teddy Swims, Teyana Taylor e Samber, anche lui premiato meritatamente direi, ma anche Bruno Mars, ma i super premiati abbiamo letto i BTS, che hanno vinto il premio, insomma hanno vinto praticamente tutto, no? In ambito di questa attesissima premiazione loro si sono aggiudicati il titolo di artisti dell'anno e sono tornati dopo 2 anni, sappiamo, hanno fatto il servizio militare. Questa band sudcoreana ha superato una concorrenza agguerrita, direi, dove c'era anche Bad Bunny, premiato anche lui, Harry Styles, Sabrina Carpenter, anche lei premiata, e addirittura Taylor Swift, che però niente da fare, cioè non si è portata a casa nemmeno un premio. Vabbè, ogni tanto succede. Però sono felicissima per la premiazione ai BTS, perché veramente sono grandissimi. Dal passato, Nick Kershaw.

0: perché dalla prossima settimana si parte per le vacanze. Ma lo dici così? Ciao Chicco, un bacione grande grande a te, buon inizio giornata, dai dai, forza e coraggio che arriverà anche la prossima settimana. Prepariamo le valigie, dai, che le vacanze arrivano. Intanto Nick Kershaw dal passato a chiudere la nostra seconda ora, adesso tutto pronto in redazione. Ok, ascoltiamo le ultime notizie, intanto le 8:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Tensioni alle stelle tra Teheran e Washington lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. Gli Stati Uniti sferrano un attacco nel sud dell'Iran, colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Israele si spinge oltre la linea gialla in Libano, scontri a fuoco e oltre 30 morti. Raid anche a Gaza, l'IDF conferma l'uccisione del capo militare di Hamas, Odeh. L'Unione Europea deve fare meno e meglio, smettere di essere un gigante burocratico. Questo è l'affondo della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria. Serve flessibilità, aggiunge, dobbiamo difenderci dalla crisi, mentre le imprese propone un cantiere per riformare la burocrazia. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. Trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, si troverebbe in pericolo di vita. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle temperature. In Gran Bretagna è il maggio più caldo, 35 gradi. Allerta caldo anche in Olanda. In Italia arrivano i primi bollini rossi con AFA Record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per domani. Il tennis, tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros. Sinner manda a casa in 3-7 il francese Tabeur e approda al secondo turno dell'unico dei 4 slam che manca ancora alla sua collezione. Ok anche Arnaldi e Darderi. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Korneva. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
8: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
9: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
8: Ma non tutto è sempre sicuro.
9: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.

0: perché sa che poi la faccio fuori subito, hai capito? Ma cioè, ma quale cono, la vaschetta da un chilo, giusto così? Sono con te, Vic, un bacione, grazie, grazie sempre. Saluto anche Lolli. Ritroviamo la musica di The Weeknd insieme ad Ariana Grande.
1: Sono Evelyn da Godiasco in provincia di Pavia. I love Radio City.

Beh, a quest'ora sì, direi che è una vaschetta di un chilo è un po' troppo, però poi dipende, va bene, dai, ok, rimaniamo sul cono gelato alla crema però, oppure gusto frutta, va bene. No, leggevo questa notizia che Drake avrebbe comprato le mutande usate di Michael Jackson per $365,000, ragazzi, secondo alcune diciamo dichiarazioni circolate online, Drake avrebbe acquistato all'asta in Francia questo paio di mutande, ma sporche o lavate? No, perché adesso la domanda me la faccio, da donna. Allora, diciamo che prezzo, come vi dicevo, circa $365,000. Sapete che no, c'era quest'asta con tutti i cimeli del grandissimo Michael Jackson, però non ero al corrente delle mutande. Ecco, adesso mi si apre il mondo, hai capito? Le mutande di Michael Jackson. Al momento però non esistono conferme ufficiali. Allora, che mi fate leggere la notizia? È ufficiosa, non è ufficiale, ok, da parte di Drake e del suo team. Ma mica ce lo dice Drake, se le tiene ben strette le mutande di Michael Jackson. Vabbè, una casa d'aste, quindi la notizia va presa con molta cautela. Sì, sì, ma per carità, cioè, che se le tenga pure le mutande. Poi, ma no, la domanda collezionismo estremo, direi, se fosse vero sarebbe comunque una delle spese, credo, più assurde mai viste nel mondo delle celebrità. Oppure no, non lo so, ma adesso vorrei sapere, saranno state lavate queste mutande? Follia totale, io dico questo. Vabbè, 9:11, meglio un po' di farfalle nello stomaco con Cioffi e Noemi, la novità, bella questa canzone, la nuova, eh.

che potrete sicuramente recuperare, se non sbaglio, su Vanity Fair. Sapete che lei ha avuto il cancro per la seconda volta, e racconta, no, questa brutta esperienza. Era distrutta, persino rimandato la chemioterapia, dice, per provare anche con la fecondazione in vitro, perché assolutamente voleva diventare mamma. Insomma, veramente ha passato dei brutti momenti, adesso sta bene. Tra l'altro, insomma, c'è questa bella canzone, una canzone che nella colonna sonora di questo documentario dedicato proprio a lei, alla cantante, che presto vedremo ovviamente su Netflix. E quindi Chris Martin insieme a Kylie Minogue hanno realizzato quindi questa bella canzone Light Up, e fa parte appunto della colonna sonora di questa docuserie dedicata proprio a questa grandissima cantante che è tornata in forma. Quindi insomma, veramente un bel momento per lei, quindi le auguriamo veramente tante cose belle. Insomma, sta tornando e quindi speriamo anche un concerto, magari anche di rivederla in Italia, perché no? Intanto noi l'abbiamo riascoltata questa mattina alle 9:18 qui su Radio City.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
3: Nuovi arrivi. Globo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
6: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
5: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
6: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
7: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: dice mi fai morire con sta storia delle mutande. Beh, cose strane, pura follia direi. Ciao Alida, un bacione grande grande a te, ti regalo la prossima canzone nuova nuova, il nuovo singolo di Ultimo Romantica. Novità.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Galattica, questo è il nuovo singolo di Ultimo, è il raduno degli ultimi che diventa realtà, mamma mia, la favola per sempre di Ultimo, il prossimo 4 luglio a Tor Vergata, mamma mia ragazzi, che momento strepitoso, i biglietti che sono andati esauriti rapidamente registrando un record di oltre 250.000 presenze, ma immaginiamo, figuriamoci, questo grande concerto evento di questo grande amatissimo cantante in questo 2026 intitolato appunto La Favola per sempre, e quindi sarà sicuramente un bel momento, poi tanti ospiti, anche Antonello Venditti, vabbè, loro sono molto amici, quindi la possibilità di vedere grandi artisti ad accompagnare appunto questo grande personaggio artista, bravo dal vivo, poi bravissimo, io l'ho visto lo scorso anno, merita veramente, complimenti ad Ultimo. Allora, viaggiare in auto con la persona giusta, sapete che rende più felici, certo, la scienza spiega perché non è una meta, ma chi è seduto accanto a fare la differenza. Ma dai, pensa un po' a questi cosa hanno scoperto. Un viaggio in auto condiviso ovviamente rende un'esperienza più intensa e significativa rispetto magari a viverla da soli, ma questo siamo tutti d'accordo, no? Su questa cosa. Però la presenza di una persona vicina aumenta la percezione di felicità, purché sia la persona giusta. Lo spazio ristretto dell'auto favorisce anche dialoghi più spontanei, momenti autentici. Cioè, se tu mi carichi su una persona antipatica, cioè il viaggio non arrivi mai, non vedi mai la fine. Allora, attività nuove condivise migliorano anche la qualità delle relazioni, secondo questa ricerca, quindi salire in macchina e partire può sembrare un gesto qualunque, ma cambia completamente se poi accanto abbiamo la persona giusta. Voi avete la persona giusta quando viaggiate, o vi è capitato magari di fare un viaggio con persone, magari quando si parte per le vacanze, no? Cioè, succede. Tradotto in pratica, lo stesso viaggio può sembrare banale o indimenticabile a seconda di chi è seduto sul sedile accanto, va bene, la persona giusta poi non è necessariamente un partner romantico, no? Può essere anche un amico con cui magari scorre il tempo leggero, un familiare con cui condividere anche silenzi senza essere imbarazzati, perché poi c'è anche quello, no? Il silenzio totale, l'imbarazzo succede. Buon viaggio, se state viaggiando con la musica di Radio City vi accompagno sino alle 10, sono Betty, adesso c'è la compilation.

0: Sinclair insieme a Chiesa in apertura Safe and Sound. Dal 2013 anche i Capital Cities qui su Radio City. 9:39, piccola pausa, torniamo tra poco con Serena Brancale.
1: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme, mi dà sempre problemi.
2: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3: Stay, da più di 40 anni è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica con orario continuato. www.globomoda.it.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
13: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
14: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
15: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.

paese, si torna al proprio paesello, estate 2026, beh ci sta, eh. E qui un po' di sciuri sciuri, quindi si torna sempre lì in Sicilia, vabbè, hai capito Chicco che lui è in partenza per la Sicilia, allora buone vacanze. Saluto e ringrazio anche Fabio, dice vabbè, insomma Betty, si parla di gelato, questa mattina abbiamo parlato di gelato, beh, diciamo che al sud le granite, ragazzi, con un euro ti danno montagne e montagne di granite. Noi invece da noi al nord c'è nemmeno il cono, nemmeno la cialda con un euro, va bene. Allora parliamo di città allegre, quelle più allegre d'Italia secondo questa classifica Happy City. Ci sono, perlomeno c'è Bologna, pare sia lei la città più allegra d'Italia secondo questa nuova classifica, quindi vivere bene dipende poi da molti fattori, no? Tra questi sicuramente il contesto urbano in cui si abita ha un peso decisivo. Allora, ad esempio, le città più allegre al mondo, la classifica prende in esame 250 città a livello globale e si basa poi su una serie di parametri che poi comprendono istruzione, ambiente, economia, alimentazione, trasporti, eccetera eccetera. Allora, al primo posto si conferma infatti Copenaghen, che da anni occupa stabilmente la vetta. La capitale danese viene premiata per la capacità di tenere insieme lavoro, vita quotidiana, attenzione all'ambiente e il benessere diffuso. Alle sue spalle si piazza Helsinki, mentre al terzo posto va Ginevra. Subito fuori dal podio compaiono però Uppsala e Tokyo, che rappresentano comunque le prime città non europee tra le posizioni più alte. Allora, diciamo che nella top 10 c'è anche la Svizzera, ma non soltanto, non soltanto la Svizzera, quindi Berna, Monaco di Baviera e Aarhus, che chiude le prime 10 posizioni. Eccolo lì. Per quanto riguarda invece la nostra bella Italia, il primo nome che compare proprio Bologna, ma la troviamo al 73° posto, in calo di 6 posizioni rispetto all'anno precedente. Lei è la città più allegra d'Italia. Beh, i bolognesi sono una, cioè, mamma mia, di una simpatia veramente strepitosi. Poi c'è anche Parma, arriva al 77° posto, e Milano all'80°, con quest'ultima protagonista, di una discesa particolarmente marcata, visto che poi nel 2025 occupava il 25° posto. Poi più indietro c'è anche Roma, però sicuramente Bologna la ritroviamo come la prima città italiana più allegra, ecco, Happy City, ma tra le prime 100 al mondo, vabbè, un po' il giù come classifica, però ci accontentiamo, dai. Belong Together alle 9:48, Mark Embor con noi.

nostra questo distillato brasiliero, no ragazzi, mai confondere cioè l'umano con l'intelligenza artificiale. No Marco, mi fai paura questa mattina, no, perché ci stiamo scrivendo, lui mi ha mandato, il signor Claude si è presentato, mi scrive: ciao Betty, sono Claude, un assistente dell'intelligenza artificiale. Marco mi sta usando per aiutarlo con varie attività al computer. Oggi mi ha messo al lavoro per gestire librerie elettroniche e quant'altro. Allora, capisco la paura che hai, ma ti assicuro che non sono qui per sostituirti, e meno male. Allora, lo so fare, io so fare tante cose. Mi scrive anche queste, capito? Installare librerie, cercare dati, scrivere codice, ma non so ridere con Marco alle 8 di mattina. Beh, meno male, almeno questo. Certe cose le sanno fare solo le persone vere. Ah, beh, davvero? Cioè, io sono solo un programmino molto curioso, quindi stai serena, il tuo posto al sicuro. Ah beh, allora guarda, se mi dai questa sicurezza, questa certezza, sono a posto. Vabbè, si è presentata così, cioè questa qui ha letto, anzi Claude, questo assistente dell'intelligenza artificiale, praticamente ha letto le ultime conversazioni insieme a Marco e lui ha risposto, cioè, ma ci rendiamo conto, ma ci vorrà sostituire questo Claude? No, ma mi ha detto di no, di stare tranquilla, quindi io sono tranquillissima. Ok, lo saluto Claude, ciao, benvenuto, benvenuto anche a te.

0: Noi ci salutiamo qui, se vi va ci risentiamo domani mattina tra le 7 e le 10, tra poco Paola, prima la redazione, le ultime notizie, da Betty è tutto, a domani, baci baci, saluto anche Sonia che mi ha raggiunto in questo istante, un bacione anche a te, buona giornata. Le news in arrivo, le 9:59, a domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il ministro della difesa israeliana Katz annuncia con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Ci siamo impegnati a eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre, così faremo, aggiunge Katz. Israele si spinge intanto oltre la linea gialla in Libano. Scontri a fuoco e oltre 30 morti. Tensioni alle stelle tra Teheran e Washington lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. Gli Stati Uniti sferrano un attacco nel sud dell'Iran colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Una rissa alla stazione di Milano Certosa è sfociata in tragedia. Un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fate Bene Fratelli del capoluogo lombardo. Il giovane era stato ricoverato dopo essere stato coltellato durante la violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa tra una decina di persone. Proseguono le indagini sulla sorte dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. La Procura di Roma chiede a Malè gli atti e le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione. Il legale della famiglia Montefalcone ha intanto fatto sapere che l'esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso. Non sono state riscontrate ferite o traumi. Servirà l'esito degli esami tossicologici. Calcio, nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. Gianelkan ha detto la linea. Il binomio Comolli-Spalletti dovrà riportare la squadra al vertice. Dobbiamo migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui c'è piena sintonia, assicura la D. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Ci sono suoni che sono momenti, un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Partiamo così morbidosi oggi con Harry Styles e tutti i suoi amici e amichetti innamorati delle American Girls. Buona giornata a tutti, benvenuti. Come state? Come state? Freschino questa mattina, un aiutino dal ventaglio, dall'aria condizionata. Eccoci qua, buon mercoledì, dai, metà settimana. Siete con Paola fino alle 12 con noi Blanco e Sfera e Basta.
1: Ciao, siamo la Stefi
2: e Silvia.
1: I love Radio City.
2: I love Radio City.

anche oggi parleremo insieme a voi di un bel po' di cose attraverso i messaggi al 333-4635-873. Ancora benvenuti amici, buona mattina, buon mercoledì. Allora, al fresco? Sì, come no. Intanto ricordiamo che oggi è la giornata mondiale della lontra, non Londra, lontra. Loro stanno al fresco e che si celebra proprio il 27 maggio, fra l'altro una specie preziosa, no? Per il nostro pianeta, per il nostro paese, e poi il lavoro che le oasi svolgono nel difendere la signora dei fiumi, ecco appunto, loro stanno al fresco. Allora, cosa beviamo? Acqua gelata, un gelato, granita o un tè caldo? Sembra un paradosso, no? Sembra un controsenso, ma che cosa bevono nel deserto? Ad esempio, i beduini, Fabio tu lo sai, i beduini ad esempio, i Tuareg, tè caldo, insomma è una pratica scientificamente provata, si sanno, la bevanda calda stimola la sudorazione favorendo la dispersione del calore corporeo tramite l'evaporazione, loro ne sanno. E cosa bevono? Mica acqua ghiacciata o bibite calzate nel deserto? E no, a carcanella, e no, il tè caldo, capito? Allora, abbiamo anche un po' di compleanni da festeggiare. Intanto lancio gli auguri a Claudia, andiamo a molare, buona giornata, un bacione grande Claudia, buonissimo compleanno. E ho dimenticato mica tempo fa gli auguri a Colli, beh, spero di no. Intanto un abbraccio, grazie per la cartolina, un bacione grande. Temper City, questo è Self Aware.

0: È la canzone che canto io ai beduini al mattino, mi fa impazzire. Buongiorno tesoro, un buongiornissimo a te e a tutta la community.
1: E tutta, tu mi fai impazzire. Allora, tutti i beduini, un buon tè caldo, abbiamo deciso questo. È un po' difficile forse, non è nelle nostre abitudini, non ti viene proprio spontaneo bere qualcosa di caldo quando c'è il caldone. Comunque dai, ci adeguiamo ai Tuareg e ai beduini di qui sopra. 10:18, ci occupiamo adesso di meteo.
2: Infometeo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente tra Piemonte e Liguria, anticiclone di matrice nordafricana ancora ben saldo, con caldo infatti molto intenso, specie sul basso Piemonte dove i valori toccheranno anche i 36-37 gradi. Caldo che si farà sentire anche in Liguria con punte massime intorno ai 29-30 gradi. Da segnalare qualche nuvola in più sul ponente ligure e anche sul cunese, qui con la possibilità di qualche piovasco nel pomeriggio. I venti saranno deboli o del tutto assenti con mar ligure calmo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
5: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti,

0: Skyfall, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
1: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: E torniamo insieme. Buona mattina amici, buon lavoro nonostante tutto, dai che ce la facciamo, dai che mercoledì. Una delle nostre novità in rotazione in questi giorni, torna Brescia, questa è la nuova Da Dio.

Giornata con questa voce distorta. Brescia, questa è la nuova canzone da Dio, vestita da Dio. 10:25, sì, ok. Allora, saluto ancora Claudia, c'è presente, un bacione grande. Viva le Lontre, che belle, assolutamente, mi manda una bella foto, che belle, loro stanno al fresco, nei fiumi, bellissime, assolutamente da proteggere. Un bacione grande, Carla, buonissima giornata. Sonia e il suo miciottino, un po' birichino, un po' tremendo. Allora, torniamo al Roland Garros. Sinner, il solito Sinner, ha fatto se stesso, insomma, Roland Garros non sbaglia l'esordio e mette KO il francese Tabur. Caldo estremo e torrido un po' in tutta Europa, anche a Parigi per il celebre torneo. Tennisti a rischio, si legge, in pericolo anche tutti coloro che stanno fermi lì al sole, voglio dire, i raccattapalli, ragazzi, no? Gli arbitri, i giudici di linea, poi ti prendi, ti cala la palpebra, ma ragazzi, so, è caldone veramente. Gli spettatori con cappellini, asciugamani in testa, si vede di tutto, fermi sotto il sole del mattino, del pomeriggio, è tosta, quindi ripararsi in qualsiasi modo. A proposito di caldone, stavo pensando in questi giorni, ma ci pensiamo che meraviglia deve essere in questo periodo la Sardegna, ad esempio, così un flash, no? Un'idea, non ancora finite le scuole, quindi spiagge deserte, il paesaggio incantevole, ancora un paesaggio abbastanza fiorito, siamo a fine di maggio, quindi buone vacanze a chi si prepara, Paola ad esempio si sta preparando, viene a ballare in Puglia, anche lì non male, sperando che il tempo tenga, prossima settimana. Comunque, so, bella storia, ragazzi, partire adesso, ma veramente per la Sardegna deve essere una cosa, una figata pazzesca, le spiagge tutte per sé, non la folla di luglio-agosto, è lì, te le godi un po' meno, paesaggio resta tale, però insomma non le apprezziamo fino in fondo. Alvaro Soler, questa è Sofia.

immediatamente dal parrucchiere. Ah, momento relax. Qualcuno si addormenta anche dal parrucchiere. No. Assolutamente bene, goditi la giornata. Grazie ancora a tutti voi, Fabio. Siamo assolutamente d'accordo. Sempre e comunque abbiamo citato Claudia. Gli auguri, naturalmente, buon compleanno anche ad Angela, anche a Maria Elena, Paolo. Buon compleanno. L'altro giorno era il compleanno di Djokovic, e poi ne parliamo. Dobbiamo ballare come lui perché è fantastico, assolutamente contagioso. Intanto si balla con lei, Super Cher, questa è Believe dal 1998.

0: sono stati anni incredibili.
1: Sweet dreams are made of these.
0: Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
8: Passa da Globo Sport.
7: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
8: Canotte uomo donna a solo 7,90€.
7: E t-shirt tecniche a solo 8,90€.
8: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
7: Corri da Globo Sport.
8: Il tuo running al miglior prezzo.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto, e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
11: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
12: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
11: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
16: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
17: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
18: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere. Autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera. Laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre. E nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
17: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitarie, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì.

0: Insieme, questa è Runway di corsa. Buongiorno.
1: Ciao Paoletta.
0: Ciao.
1: Allora, com'è? Tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Mi puoi fare un saluto alla Bradipo Verniciatura SRL? Ma sì, stiamo scherzando. Bistagno. Ciao.
0: Figurati un po', abbiamo salutato i beduini. Certo che sì, la premiata ditta. Allora, Bradipo Verniciature. Ok, ciao ragazzi. Saluto anche il collega che ha una bella moto. Siete fuori, ragazzi, va bene. Ok, un bacione, Pinucci. Grazie mille. Allora andiamo a Genova? No? Allora io pensavo che i vicoli più stretti, proprio i classici Caruggi che conosciamo bene, fossero a Genova. Invece c'è il vicolo più stretto d'Italia. Sapete dov'è? Una stradina senza nome, e chi la attraversa riceve anche un attestato. Quindi mamma mia, un premio. Allora, a Ripatransone, siamo nelle Marche, un passaggio largo appena 43 centimetri. Ma anche a Genova ci sono quelli dove passa una persona e basta, no? Comunque 43 centimetri è diventata una piccola prova urbana con certificato finale, perfetta per chi ama i record italiani più imprevedibili. Nel centro storico del borgo marchigiano, in provincia di Ascoli Piceno, esiste una prova di agilità urbana. Pensa te, uno spazio tra i muri con una distanza di appena 43 centimetri nel punto più largo, restringendosi poi verso l'alto, andando verso l'alto, fino a 38, quanto basta per meritarsi un titolo impegnativo e riconosciuto da tutti, quindi unanimamente vicolo più stretto d'Italia. È un pochino claustrofobico, però insomma chi riesce ad attraversarlo può ricevere dall'ufficio del turismo un attestato, quindi tutto certificato, documento che potrebbe essere perfetto da incorniciare, quindi ci sta assolutamente. Io pensavo Genova, invece c'è di peggio, nel senso, in senso buono, un vicolo ancora più stretto, i nostri mitici Caruggi, il centro storico di Genova bellissimo, però in questo caso il vicolo più stretto d'Italia a quanto pare in questo comune, in questo borgo, nel centro storico appunto del borgo delle Marche. Buona mattina, ciao Pinuccio, ciao ragazzi, Elodie, questa è Guaranà.

Gran finale. Beh, ma quanto è bravo Bruno Mars, ma quanto sono bravi i musicisti che suonano con lui. Questa è musica vera, Risk It All. Questo è il nuovo singolo di Bruno Mars. Buona giornata amici. Allora, sì, Vasco diceva tutti sono più furbi di te, lo so. Allora, tutti quanti vogliono fare jazz, dicevano gli Aristogatti. Tutti vogliono ballare come Djokovic, ma sempre lui, sempre i suoi balletti, che come dicevo prima, il 22 maggio ha compiuto gli anni, non perde occasione, può essere il compleanno, ma appena entra in campo lui fa i suoi balletti assolutamente fantastici. Oltretutto a volte è seguito dai figli, è tenerissimo. Allora, noi li abbiamo fatti ieri facendo i complimenti a Fede, il nostro Fede, per un buon risultato, quindi ancora applausi. Allora, ciao Sandra, buongiorno, ciao Paoletta cara, buon mercoledì, fatto tutto e ora si torna a casa bene nelle ore più calde. Dai, poi vai a rinfrescarti un po'. Ciao Ari, un bacione grande anche a te. E che succe? Tutto a posto, ok, buona giornata, buon mercoledì a tutti e grazie per essere con noi. Dal passato arriva Christopher Cross.

0: casa con Christopher Cross, anche Michael McDonald, lui che ha fatto parte di Doobie Brothers e Steely Dan, insomma storia più che mai storia della musica. Ride Like a Wind. Sandrina dice Christopher Cross, la bella musica è bella forever. È vero, beh, insomma, i grandi successi che infatti ritroviamo, ascoltiamo sempre volentieri nello spazio City Story. Un bacione grande anche Angie. Angelina, benvenuta, un bacio grande a te, a Jessica, ancora grazie Vicky. E adesso ci colleghiamo, linea a Mentana, sono le 10:57.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Sta succedendo qualcosa di clamoroso in Spagna, proprio mentre oggi il leader spagnolo, il primo ministro Sanchez, viene ricevuto dal Papa a Roma, in una visita in cui Sanchez ha incontrato Elly Schlein, ma non Giorgia Meloni. Si sa che Pedro Sanchez è un po' il capofila della parte dell'Europa che guarda verso sinistra, anche perché l'altro leader continentale di matrice socialista laburista, in quel caso Starmer, se la passa molto male in Gran Bretagna. Sanchez è sempre stato visto come invece una figura vincente, ma la situazione si sta velocemente modificando proprio in Spagna, dove oggi è stata perquisita dalla Guardia Civile la sede centrale del Partito Socialista, il partito di Sanchez, per uno scandalo che si fa sempre più forte, che riguarda un predecessore di Pedro Sanchez, Zapatero, che è stato a sua volta il punto di riferimento delle sinistre europee per un lungo periodo. Si è scoperto che, mettiamola così, aveva degli interessi d'affari con il Venezuela, nel campo petrolifero, nel campo dell'aviazione civile e nel campo di tante intermediazioni per compravendite. Le accuse sono molto gravi e le perquisizioni hanno portato lui e le altre figure implicate in questa inchiesta, hanno portato alla scoperta di tanti soldi, di tanti anche preziosi. E insomma, tutto un quadro che disegna delle difficoltà molto forti e insomma sicuramente anche dei reati. Tutto questo si riverbera sul Partito Socialista e sullo stesso Sanchez, che già erano stati toccati da inchieste per quanto riguarda il Premier, una che riguarda la moglie per traffico di influenze. Ma la questione di fondo è che comunque molti dimenticano che Pedro Sanchez governa la Spagna senza avere una maggioranza parlamentare coesa e si è dovuto avvalere dell'aiuto non disinteressato degli indipendentisti catalani, che in cambio hanno ottenuto una sorta di lascia passare per il loro leader, che è stato costretto all'esilio per tanti anni. Questa è la situazione e oggi la perquisizione nella sede centrale del partito farà esplodere inevitabilmente e ulteriormente le contraddizioni. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Ci sono suoni che sono momenti, un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
11: MG, find your more.
12: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
13: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Non perdere il treno. Punto Fuoco, a Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Radio City, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, olè. Allora, non so dov'è Laura, si è sciolta in questi giorni, dai che siamo a metà settimana, quindi bicchiere mezzo pieno. Come state amici? Buona giornata, buon lavoro con la nostra musica, siete con Paola fino alle 12, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.
1: Buongiorno da Rino e Alfie da Varsi, buona giornata a tutti, I love you Radio City.

Baby, la canzone di Carly Rae Jepsen. Buona giornata Lucrezia, a tutti voi, anche a Manny. Attenzione, lui dice, scrive così: buongiorno Paola, per caso hai un piumone? Ho detto un piumone a disposizione da prestarmi? Anche oggi fa troppo caldo. No, allora, perché è sul pezzo, lui ha capito quello, ha sentito quello che dicevamo prima, allora per fare come i beduini vedi, di cui sopra. E allora perché è vero, assolutamente, se loro nel deserto e loro ne sanno, voglio dire, vivono lì, quindi tè caldo, assolutamente tè caldo, che fra l'altro loro è buonissimo, si sa. E poi si vestono mica di lana, no? Perché hanno queste vesti appunto di lana, assolutamente, vedi, troppo sul pezzo. Grande Manny tutto fare, un bacione a te, saluto anche Ambretta, un bacio grande sempre. Ciao tesoro, così dice Gianna, ci sono anch'io, un bacione grande, buona giornata anche a te, anche a voi, anche a Giorgio. Ciao, ci sono anche Laura, che ho citato prima, non ancora sciolta del tutto, ma ci sto lavorando. Ecco, oggi mercoledì, domani inizia la discesa, perché lei, insomma, la partenza ufficiale per il weekend, la discesa cosiddetta, è il giovedì. Ecco, beh sì, ci sta, comunque dai, vediamola insomma in senso positivo, oggi mercoledì si può fare, ok, dai, siamo a buon punto. Allora, volevo parlarvi di un tramonto meraviglioso anche quest'anno, ragazzi, ci siamo quasi, vedremo delle foto bellissime. Il cosiddetto Manhattan Angel 2026 si verificherà a New York nella Grande Mela 28 e 29 maggio e poi ancora 11 e 12 luglio, quando il sole al tramonto si allineerà con la griglia stradale di Manhattan. Sappiamo che le strade sono perpendicolari ed è anche facile da girare, no? A piedi ti fai migliaia di chilometri, però è facile da girare, quindi sulla scia. E come gioco di parole di Stonehenge, il Manhattan Angel è un vero evento, un grande evento che si verifica quando il sole nascente o al tramonto illumina gli spazi tra gli edifici di New York, creando, vabbè, uno spettacolo visivo impressionante, pazzesco, E questo fenomeno straordinario è il risultato del progetto urbanistico della città stabilito nel 1811, quindi perpendicolari le strade, le avenue, le Fifth Avenue, eccetera eccetera, e quindi insomma a un certo punto nei giorni del 28 e 29 maggio e poi 11 e 12 luglio, anche quest'anno uno spettacolo pazzesco, suggestivo, il sole che tramonta attraverso i grattacieli. You

0: Love Radio City.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: I want it to be free!
4: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
8: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
7: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
11: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sud America.

0: poco parto.
1: La canzone di Tananai su Radio City, queste alibi, allora posso dire Radio City Network, ok? Buona mattina amici, grazie. Allora attenzione perché questo è un messaggio forte. Ciao, nel bel mezzo di un trasloco, no, un trasloco, 35 gradi, ascoltando The Best Radio in the World, un caro saluto a tutti voi, Ubaldo, mamma mia, voglio dire, ci vuole un fisico bestiale per noi uomini duri. Io ho fatto un trasloco anni fa con mezzo metro di neve o più, non so cos'è meglio, un po' faticoso, però insomma non c'era il caldo, ecco, questo è effettivamente, insomma, è tosta ragazzi, è tostissima. Grazie mille, un grande grande abbraccio, buon lavoro, oissa, buon lavoro Ubaldo, un grande abbraccio e grazie naturalmente per il messaggio. 11:27, novità Sienna Spyro, questa Material Lover. No.

0: Madonna tesoro, è proprio vero che quando vuoi augurare del male a qualcuno dovresti augurargli un trasloco.
1: Oh, mamma.
0: Non lo invidio. Dai, buona giornata.
1: Beh, insomma, non lo invidiamo effettivamente, Ubaldo, che abbiamo citato prima, un trasloco proprio in questi giorni. Tu dici fine maggio, beh, ci sta assolutamente, almeno il bel tempo c'è, ok, ma c'è anche il caldone. Intanto la canzone di Siena Spyro che abbiamo appena sentito fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada, il filmone. 11:30 puntuali con la compilation 3.

0: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
1: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
2: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129, 0143 63 27 99. noleggio.ortopediapalmeri.it.
3: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Siete su Radio City, la canzone di Fra Quintale, aranciata, altro che aranciata, ghiacciata. Vi ricordate gli spot, i vecchi spot della Fanta, ad esempio, no? Più aranciata di così, cos'era uno spot anni 80, penso, no? Più aranciata di così, ecco. Noi lanciamo gli input e voi rispondete, raccogliete. Bella mattina, grazie ancora a tutti voi per i messaggi. Abbiamo già parlato dei beduini con Lana e un bel tè caldo. Brr, bella storia. E poi ho citato la frase di Vasco, beh, insomma, a volte tornano, no? Sono tutti più furbi di te. Beh, molti sono d'accordo, del resto se lo dice è una cosa comune, è un dato di fatto, so, ci provano, poi insomma i risultati non sempre come si vorrebbero, no? Bene, benissimo, grazie ancora a tutti voi, un bacione a Lori, a Chiara, 11:47, continuiamo con la nostra musica anche adesso insieme a Katy Perry.

0: La canzone di Achille Lauro su Radio City, Comuni Immortali. Allora, si parlava di Fanta.
1: Oltre all'aranciata da bere c'era Cedrata Tassoni. Ma te la ricordi? Buona, tra l'altro, a me piace un sacco. Ciao,
0: ciao Gianna. Allora, sì, in effetti, quante cose al mondo puoi fare, no? Ma trova un minuto per me, la voce di Mina. Fra l'altro, io penso che giri ancora proprio lo spot originale, appunto, di un tempo, veramente di tanto tempo fa. Allora, Achille Lauro, appena ascoltato, è il nuovo direttore creativo di Don't Up, quindi complimenti, applausi per lui. Hai capito, stiloso il ragazzo. L'artista guiderà l'ufficio stile del brand per le collezioni donna, uomo e accessori. Il primo frutto di questa nuova avventura sarà visibile il 15 giugno a San Siro, dove durante il suo concerto evento Lauro svelerà la sua prima collection, quindi concerto con sfilata, figata, insomma, si possono vedere, quindi ammirare questi abiti, il nostro Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, no? Guiderà infatti l'ufficio stile del brand con la responsabilità di definire ed esprimere la visione creativa del marchio. Siamo sul Diavolo Veste Prada. Lui ha detto: volevo creare qualcosa che restasse non come volto ma come autore, non un gesto ma un progetto. L'eleganza, prendete nota, l'eleganza non è un accessorio, è un'attitudine, e la moda deve saperla raccontare. Bella storia, bella frase, assolutamente, così ha dichiarato il neo direttore creativo. Bravo, bravissimo, applausi per lui. Achille Lauro, quindi, nuovo direttore creativo.

0: Tutti d'accordo, pezzo di storia della musica, pietra miliare, assolutamente, grazie ragazzi, un bacione. Poi saluto Elena, abbiamo parlato poco fa di Achille Lauro, direttore creativo di Don Dapp, e allora si vedrà anche la sfilata nel concerto di Achille Lauro, io ci vado, che fortuna, dai, bello, bello, assolutamente, dai, aspettiamo qualche foto, ma vai anche da Max, allora ci vediamo, forse, a Torino. Allora, stagione di concerti, grazie a tutti, qui chiudiamo con questo pezzo di storia della musica dei Van Allen, l'appuntamento di oggi. Un bacione grande, un abbraccio, buon appetito. Tra poco Federico con voi, ci risentiamo domani mattina, vi aspetto alle 10. Baci da Paoletta, le news, pochi secondi alle 12.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Perquisizioni della Guardia Civil spagnola nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, come rivelato dalla stampa locale. L'operazione è stata disposta dall'autorità giudiziaria per raccogliere informazioni su un presunto sistema di finanziamento illecito. Il premier spagnolo Sanchez intanto è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. Continuano gli attacchi israeliani sul Libano. Gli ultimi raid sul sud hanno causato 31 morti e 40 feriti, mentre il ministro della difesa Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Odeh, durante un attacco ieri a Gaza City. I Pasdaran sostengono che le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo atterrato stamani all'aeroporto di Fiumicino era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte. È morto durante la notte il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Il giovane sarebbe stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. Era stato soccorso e rianimato dal 118 prima di essere trasportato in ospedale, dove poi è deceduto. Messaggio della BCE: le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per evitare di alimentare l'inflazione e mettere a dura prova le finanze pubbliche. C'è il rischio che i mercati inneschino una rivalutazione del rischio sovrano. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Devi fare il pieno, coraggio, nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Dance the Night, e beh, si inizierà a ballare un po' anche alla sera. Del resto arrivano le sagre, arriva il bel tempo, meno male, arriva quest'estate 2026. Noi naturalmente la passeremo insieme ai nostri grandi successi. Buon mercoledì da Fede, giro di boa della settimana. Siamo arrivati alla metà di questi giorni, poi dritti fino a un weekend che passeremo insieme.
1: I love Radio City, Polly, Damasio e Nina, ciao!

Oltre a musica, parliamo un po' di cinema. Inevitabilmente, quando questi due mondi si uniscono, nasce una notizia, ecco. Non parliamo però del Diavolo Veste Prada, quello ne abbiamo già parlato abbastanza, ma colleghiamoci a Marrakesh, perché ne avevamo già parlato, vi avevo detto che sarebbe uscito il documentario su Marrakesh, King Marrakesh, per 3 giorni al cinema. Un documentario che racconta proprio tutta la parabola della carriera di Marrakesh, una parabola che continua a salire dal mio punto di vista, vista la maturità raggiunta soprattutto per quanto riguarda i testi, ecco, scritti. Beh, è stato il film più visto di lunedì 25 maggio al box office, segno che comunque il king del rap è king anche sul grande schermo, tanto che, vista la grande richiesta, questo docufilm era previsto per 3 giorni, viene prolungata la proiezione e quindi repliche, nuove programmazioni a partire quindi già da giovedì 28 maggio. Assolutamente, per gli amanti di Marrakesh, un vero e proprio diciamo regalo fatto a chi vuole scoprire di più. Porterà infatti lo spettatore proprio nei luoghi di infanzia di Marrakesh, tra i casermoni della Barona, alla periferia di Milano dove è cresciuto, fino ai suoi viaggi in Sicilia e poi fino all'arrivo nel grande mondo della musica, compreso qui su Radio City, ritrovati insieme a Madame. Volevo capire proprio canzone di questo 2026. Abbiamo iniziato il nostro appuntamento insieme come sempre durante la vostra pausa pranzo, ora torniamo nel 2016.

All'interno c'era un vecchio, alto, sbarbato, ma con lunghi baffi bianchi, vestito di nero dalla testa ai piedi. Neppure una nota di colore in tutta la sua persona. Così inizia il capitolo 2 di Dracula di Bram Stoker, un libro targato 1897 e che ha fatto naturalmente la storia, che fa parte ancora oggi della cultura popolare, tanto che Dracula è proprio la canzone di Tame Impala e Jenny appena ritrovata qui su Radio City. 12 e 17 minuti, ciao da Fede, andremo avanti come sempre durante la vostra pausa pranzo fino alle ore 14.

0: Love Radio City. Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
1: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
2: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
3: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
6: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
5: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
6: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

è una delle mie canzoni preferite di questo 2026. Mi viene da dire ancora appena iniziato, perché in effetti sono volati. Non so se sono volati solo a me questi primi cinque mesi. Siamo già a metà di questo 2026. Come possibile? Mi sembra due giorni fa che mi guardavo intorno e dicevo: oh, buon anno! Sì, brindiamo al primo di gennaio. E invece è già arrivata questa bella estate, arriva anche tanta bella musica. Giovanotti ed Alfa tra le nostre novità. Buon vento!

bellissima questa canzone, sicuramente molto emozionante, Zine, sia del resto sia ragazzi, fa venire i brividi sempre, comunque secondo me anche quando russa di notte, ha questo modo di russare che comunque è sicuramente più intonato di me che canto, però abbiamo bisogno di qualcosa di un po' più attivo in per quest'estate che sta arrivando, e allora cada fagiolo, Francesco Gabbani.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
5: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SAS Autogruppo.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: domenica.
1: Buona domenica, canta Saif. C'è ancora tempo per arrivare a questa domenica. Dovete ancora sudare qualche giorno, però noi ci siamo a tenervi compagnia, come sempre, con i nostri grandi successi che non vi abbandonano mai. Buon mercoledì, appunto, da Fede. Tra poco chiuderemo la nostra prima ora insieme facendo un viaggio nel 1984.

0: more Vivian Westwood, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: So fucking fabulous è anche, direi, la definizione migliore per questa canzone che chiuderà la nostra prima ora insieme dal 1984.

0: E ve l'avevo detto che sarebbe stata una canzone a dir poco favolosa dal 1984, i Queen con la loro Radio Gaga. Dal 29 maggio al 2 giugno torna la Sagra delle Fragole a Predosa. Troverete un ricco programma tra sapori locali, musica dal vivo e intrattenimento. Dalle 19.30 apertura dello stand gastronomico con risotto alle fragole e gli agnolotti predosini. E poi si balla tutte le sere dalle 21.30. Torna la Sagra delle Fragole a Predosa dal 29 maggio al 2 di giugno. Le 13 e un minuto su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. Perquisizioni della Guardia Civile nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Operazione nell'ambito del caso Leire, un'indagine dell'Audiencia Nacional su presunte tangenti e traffico di influenze. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo Sanchez è a Roma in udienza ufficiale da Papa Leone XIV. È previsto per oggi il rientro a Roma di una chirurga italiana impegnata in missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in corso un'epidemia di Ebola. A renderlo noto il Ministero della Salute attraverso una nota ufficiale. La dottoressa, operatrice di Medici Senza Frontiere, è entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Tragedia sul lavoro nel siracusano. Un operaio di 35 anni, ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto schiacciato da un pallet a Francofonte. Indagini in corso. L'accordo tra Iran e Stati Uniti si allontana, ma i Pashdaran fanno sapere che ci sono basse possibilità che la guerra riprenda. Intanto il ministro della difesa Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Odeh, durante un attacco ieri a Gaza City. Ciclismo al via, la 17ª tappa del Giro d'Italia che torna a casa dopo la parentesi svizzera. Partenza da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo. Frazione molto lunga, 202 km con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima. Perfetta per i cacciatori di tappa. In maglia rosa c'è Vingegaard. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG ad Alessandria e Alba.
11: MG, find your more.
12: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love alle 13:08 minuti. Buon appetito a voi che siete dall'altra parte, come sempre nel pieno della vostra pausa pranzo stiamo insieme con i grandi successi di Radio City a tenervi compagnia con me, Fede, fino alle 14. Il primo disco di oggi porta la firma di Tommaso Paradiso.
1: Ciao, siamo Michela
2: e Anna di Acqui Terme.

0: Lasciamene un po', Tommasone Paradiso, qui su Radio City, canzone del 2025. Bellissima, è diventata virale una maglietta esibita da camerieri e baristi di un bar di Spotorno in provincia di Savona. Cosa c'è scritto su questa maglietta? Bello il mare, ma senza i foresti. Direi una chiara provocazione, no? Che riprende un po' l'antico detto, l'antica credenza che, insomma, i liguri non eccelgano proprio in, come dire, in ospitalità. Bellissima la risposta di questa storia a questa storia, proprio di un turista, direi, di origine lombarde. Sentite qua cosa dice.
1: Elio?
2: All'inizio l'ho presa un po' così. Infatti volevo fare la maglietta con su "i foresti sono proprio pirla che vengono a dare i soldi ai liguri".
3: E poi?
2: Poi dopo, va bene, l'ho presa a sorridere.
0: Bellissimo, è bellissimo, mi piace, la penso esattamente come questo signore, molto molto simpatica anche la maglietta, naturalmente è soltanto una provocazione. Beh, torta di riso finita. Wow.

0: con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Abitare. Solo cucine, nessun'altra distrazione.
4: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
3: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

allora trasformiamo la pausa pranzo in un club con questa All Night Long, quando c'è la mano di David Guetta. E beh, sempre così, si finisce che si balla, in questo caso insieme a Kangs. Per voi invece una bella novità, Flamenco Paranormale.

insieme alla con la produzione di Vito Salamanca, Flamenco Paranoia tra le nostre novità, una bella canzone, ormai è sulla cresta dell'onda, direi Samurai J. Sister Sister invece in apertura della nostra City Compilation.

0: What Happens Tomorrow, non si sa cosa succederà domani, cantavano così Duran Duran dal 2005, forse questo è un po' anche il bello, ecco, della vita, ovvero che alla fine non si sa come può andare, quindi bisogna godersela o comunque cercare di sfruttarla al meglio, che non vuol dire lasciarsi andare completamente, no, però consci che comunque è importante, ecco, vivere il presente senza neanche troppo pensare al futuro, tanto non è che abbiamo idea di come andrà, no? Quindi filosofia a parte delle 13:41, abbiamo chiuso così una city compilation aperta dei Sister Sisters, seguiti poi da Olivia Rodrigo.
1: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: È proprio vero che fare un salto a sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coi ventate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
9: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
11: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
12: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
11: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Reverchon, ottica optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.

La voce dei Colors, di Stash dei Colors, questo è il loro ultimo lavoro proprio dal titolo Rolling Stones. La pausa pranzo più o meno è finita, però rimaniamo a parlare di cibo, perché dal 29 maggio al 2 di giugno torna la sagra delle fragole a Predosa. Troverete un ricco programma tra sapori locali, musica dal vivo e intrattenimento. Lo stand gastronomico si aprirà alle 19.30 con risotto alle fragole e gli agnolotti predosini. Si balla poi tutte le sere, naturalmente, dalle 21.30. Torna la sagra delle fragole a Predosa, dal 29 maggio al 2 giugno.

0: 1978, Sultans of Swing, ve l'avrei detto, scusate, che sarebbe stato un bellissimo modo per chiudere questo appuntamento insieme. Buon mercoledì da Fede, vi lascio con Renzo Lingua, noi invece ci risentiamo domani tra le 12 e le 14. Una buona giornata, un bacio, un abbraccio da Fede. Le 14 e 2 minuti su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Negoziati Stati Uniti-Iran al palo. Teheran fa sapere le nostre scorte di uranio non sono all'ordine del giorno dei colloqui. Le divergenze sulla questione sono ampie. Intanto il ministro della difesa Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Odeh, durante un attacco ieri a Gaza City. Perquisizioni della Guardia Civile nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Operazione nell'ambito del caso Leire, un'indagine dell'Audiencia Nacional su presunte tangenti e traffico di influenze. Se ci sono irregolarità agiremo con severità, commenta il premier Sanchez da Roma, oggi in udienza ufficiale in Vaticano dal Papa. Morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli, il 22enne originario dell'Ecuador, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La vittima è stata accerchiata da una decina di persone, poi sono arrivate le coltellate. Ferito lievemente il fratello, gli aggressori sono in fuga. Gli investigatori indagano nel mondo delle gang. Saranno accolte giovedì dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. I funerali si terranno sabato in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Calcio, il Milan ha scelto e Andoni Iraola è il nome da cui ripartire. Il primo incontro del basco con la dirigenza rossonera risale a più di un mese fa. Nei prossimi giorni ne è previsto un altro per provare a chiudere e bruciare la concorrenza, soprattutto del Crystal Palace, impegnato stasera nella finale di Conference contro il Rayo Vallecano. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
9: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
10: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
9: Ma non tutto è sempre sicuro.
10: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.

0: Fu un album dedicato alla musica country, singolo del 2024, che apre il nostro appuntamento questo mercoledì 27 maggio insieme a Renzo Lingua sino alle ore 16, con anche oggi le nostre novità, tante, veramente anche alcune molto interessanti. La prima però è di Annalisa, che ci racconta una storia.
1: Ciao ragazzi, sono Elena, abito a Lerma, I Love Radio City.

canzone estiva. La canzone che apre il nostro appuntamento questo mercoledì pomeriggio, tra l'altro anche lei in live, la ritroveremo presto, se non sbaglio il 6 parteciperà a un evento in Piazza Sempione, il 6 di giugno ovviamente, e poi si trasferirà ad Olbia, insomma altri concerti per quanto riguarda Annalisa che oggi abbiamo ritrovato. Ciao gli amici che ci hanno appena raggiunto da diverse province, ricordiamo anche il nostro numero 333 4635 873, ma adesso torniamo all'estate 2018. Il disco, uno dei video più belli che abbia visto, bellissimo questo singolo, Panic at the Disco con High Hopes.

0: successi.
1: I Love Radio City.
2: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
4: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
5: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
6: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
5: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
6: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett!

Sorry, scusa, lo siento. Pinguini Tattici Nucleari, li abbiamo ritrovati in questo mercoledì. Un saluto anche a chi in questi giorni sta prendendo il sole. C'è Monica, Arianna, ciao, beate voi. Giustamente, insomma, con queste temperature, tra l'altro oggi è proprio la giornata più calda, c'è proprio il picco e poi, secondo gli esperti, dovrebbero calare un pochettino queste temperature un po' anomale, ecco. Ma ne parleremo un po' più tardi con i ragazzi di Trevi Meteo, insomma con gli esperti. 14.31, ritroviamo intanto la prima novità su Radio City che ascolteremo insieme e che trovate anche sul nostro sito web. Martin Garrix insieme a Ed Sheeran.

To the Rain, il disco di Adele che è venuto a trovarci in Italia inizio anno per esattamente a Roma per partecipare alle riprese del film di Tom Ford. Insomma, lei sarà anche attrice, ovviamente. Allora, tra poco ritroveremo anche una canzone dal passato e torneremo indietro nell'estate. Stiamo ripercorrendo alcuni anni importanti dove sono usciti anche tormentoni conosciutissimi che avremo modo di riascoltare. C'è il disco invece di Rama.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
4: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it. Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
11: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
10: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74. 6480.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

È stata una delle nostre novità, Maledetto Me, il disco di Fulminacci. 14:52, vedo già la nostra redazione per un aggiornamento, come sempre puntuale qua su Radio City, ma prima ancora torneremo ovviamente indietro nel tempo. A proposito, estate 2018.

0: Such a Shame. Talk Talk dal 1984, poi tra meno di un'ora un'altra bella canzone dal passato. C'è lo spazio con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 15:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Agenti della Guardia Civil spagnola nella sede centrale del Partito Socialista Iberico a Madrid per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Perquisite le case di ex leader. Il premier Sanchez, dopo l'udienza dal Papa, dice: prenderemo provvedimenti in caso di irregolarità, ma no al voto anticipato. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome del clan senese Mauro Carocha, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro. Si valuta inoltre se inserire negli atti l'audizione di ieri dell'ex sottosegretario in commissione antimafia. Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La donna, chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena. Scuola, il gran caldo impatta sugli studenti. Sono a rischio e influisce sul loro apprendimento, sostiene l'OCSE, per cui oltre a interventi strutturali è necessaria una riforma del calendario. In Italia solo una scuola su 10 ha l'aria condizionata. Tennis, si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinaldro Roland Garros. L'azzurro ha perso contro il lucky loser De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3. Più tardi tocca a Lorenzo Sonego, che affronta lo statunitense Tommy Paul, e a Jasmine Paolini, che sfida per la prima volta in carriera l'argentina Sierra. È tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Paul Russell, ci sono tanti appuntamenti in questo periodo, anche insomma a livello locale, ne ricorderemo alcuni, uno in particolare tra non molto, ma prima spazio alla musica, c'è il disco di Gaia con Bossa Nostra.
1: Ciao, sono Sara di Acqui Terme, I Love Radio City.

0: Gaia. L'abbiamo ritrovata qui su Radio City, 15:10. Allora ricordiamo l'appuntamento, uno dei tanti. Ad esempio, dal 29 maggio sino al 2 giugno torna la Sagra delle Fragole a Predosa. Troverete un ricco programma tra sapori locali, musica dal vivo e ovviamente intrattenimento. Dalle ore 19:30 apertura dello stand gastronomico con risotto alle fragole e gli agnolotti predosini. Poi si balla, insomma, tutte le sere alle ore 21:30. Torna la Sagra delle Fragole a Predosa dal 29 maggio sino al 2 giugno.
1: I love Radio City.

Daddy Swims ha dichiarato sui social che sta lavorando un nuovo progetto, tante cose che ha insomma nel cassetto, che vorrebbe appunto far conoscere i propri fan. Ovviamente stiamo parlando di canzoni. Ci sono i Muse nei prossimi minuti dall'album molto bello del 2009, eccoli.

0: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
1: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
0: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
1: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
0: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
4: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
5: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
6: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Beh, a volte torno nei Bundabash insieme agli F65. Ovviamente siamo tornati indietro nel 2022. Intanto, altra novità, c'è Zerb insieme a Rita Ora.

riesce a trasportarti questo singolo non so dove, in un altro mondo. La musica di Zerbe e la voce quella di Rita Ora con questo singolo molto bello, If It's Not Love, tra le nostre novità che vi proponiamo quest'oggi. Compilation, tre successi senza interruzione, la prima è di Jovanotti.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
5: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
6: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
7: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
13: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
15: Suzuki.
16: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
17: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
18: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

La potenza di questa canzone, lui si chiama Sombre, nome d'arte, l'abbiamo ritrovato, stiamo per chiudere il nostro appuntamento, abbiamo ancora tempo per ascoltare due canzoni. La prima è stata una collaborazione tra Purple Disco Machine e Soft and the Giants nel 2020.

0: Sting all'epoca, Police con Message in a Bottle dal 79, chiude il nostro appuntamento. Grazie a tutti, ci sentiamo domani giovedì come sempre nella prima parte del pomeriggio. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio come sempre con l'informazione. Sono le 16:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti dovrebbero ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e revocare il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. 6 componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Il gruppo atterrato questa mattina a Fiumicino era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche a Sirte. 2 sono invece ancora bloccati e il rientro è stato rinviato per la festività di Eid al-Adha. In caso di irregolarità agiremo con la stessa determinazione di sempre, lo dice il premier spagnolo Sanchez commentando il blitz di oggi della Guardia Civile. Nella sede del PSOE, nell'ambito di un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito del Partito Socialista, il capo del governo di Madrid a Roma per incontrare il Papa esclude tuttavia l'ipotesi di elezioni anticipate. Arriverà in giornata a Roma una dottoressa chirurga di Medici Senza Frontiere entrata in contatto in Congo con pazienti poi risultati positivi al virus Ebola. La donna non ha sintomi, sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Fondo Monetario Internazionale prevede che l'economia italiana continui a crescere ad un ritmo moderato, appesantita da fattori esterni contrari e sfide strutturali. Il PIL reale è aumentato dello 0,5% nel 2025. Con l'impatto della guerra è prevista una crescita del PIL dello 0,5% anche quest'anno e nel 2027. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG ad Alessandria e Alba.
11: MG, find your more.
12: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
13: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. MGA Carrelli Elevatori.com.

0: World, canta Harry Styles. Caro Harry, nulla contro le ragazze americane, per la carità, però vuoi mettere le ragazze italiane? No, siamo campanilisti, però le donne italiane, le ragazze italiane sono le più belle del mondo, assolutamente. Ciao a tutti, buon pomeriggio. 16:09, ciao da parte di Paolo Zangani, naturalmente. Questa è Radio City, la radio dei grandi successi. Che facciamo insieme in queste due ore che andiamo a cominciare? Sicuramente il pieno di bella musica. Partiamo con Damiano Davide, Zombie Lady.
1: Ciao, sono Claudio di Ovada, I Love Radio City.

Stay Up Light. Taylor, che non è solo una semplice cantante, ma è veramente un brand a tutti gli effetti, una fabbrica di successi e di soldoni, è una delle più ricche al mondo in assoluto. Taylor Swift alle 16:16 nel pomeriggio di Radio City, anche oggi una bella giornata calda. Ieri ho sofferto un pochino di più, ma probabilmente era una questione di mancanza di aria condizionata, che oggi c'è, quindi tutto a posto, tutto ok. Certo che le condizioni climatiche cambiano anno dopo anno, c'è chi parla naturalmente del surriscaldamento del pianeta, però andando a guardare anche indietro nel tempo, ad esempio tornando indietro ma di tanto, tanto, tanto, nel maggio del 1998 ed esattamente il 27 di maggio in Piemonte c'è stato un evento pluviometrico assolutamente eccezionale. Fu colpito da un'intensa ondata di maltempo tanto significativa da essere oggetto di un rapporto ufficiale della regione Piemonte, e se ne parla ancora adesso a distanza di così tanti anni. Ma perché sono andato nel maggio del 98 con la memoria? Perché questa canzone è proprio di quell'anno. Lisa Bass, Life is a Flower.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica sul Piemonte e sulla Liguria, una serata dunque con cielo poco nuvoloso. E nella giornata di giovedì inizialmente il clima sarà asciutto su entrambe le regioni. Nella seconda parte del giorno l'alta pressione inizierà ad indebolirsi per effetto di correnti relativamente più fresche che determineranno dei fenomeni anche a sfondo temporalesco localmente sui settori alpini e sulla dorsale appenninica. Le temperature massime diurne in Liguria non andranno oltre i 27-28 gradi, picchi ancora fino ai 34 gradi sul Piemonte. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

0: Nella vita, ognuno di noi è un elemento prezioso che ha in sé la capacità di creare qualcosa di straordinario. Il nostro viaggio inizia dalla raccolta fondi. Donazione dopo donazione, il progetto prende forma e diventa realtà. Grazie alla generosità dei nostri donatori e al nostro impegno, ogni pezzo si trova esattamente al suo posto. Fondazione Ospedalet. Abbiamo a cuore il futuro.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: che caldo, Anto. Potremmo dire Fabio che caldo, perché è lui che mi scrive. Tra l'altro lo fa in modo sempre molto colorito, il nostro amico Fabione, che saluto naturalmente, perché sa, è tipico, no, della zona da cui proviene Fabio. Si sa, noi genovesi siamo molto fini. Ciao caro, buon pomeriggio, ciao a voi. È tempo di novità, c'è il nuovo di Ultimo.
1: Novità. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo, uno degli artisti italiani che riempie gli stadi realmente, altro che biglietti falsi, lui li riempie in tutti i sensi. Romantica è la nuova canzone di Ultimo che abbiamo ritrovato qui su Radio City.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

sono Cioffi e Noemi insieme con le farfalle nello stomaco, insomma, quella cosa che senti quando ti innamori in modo particolare, quelle farfalline che volano. E a me questa canzone fa volare, non so se vi piace e se la ricordate, però vi riporto nell'anno 2000. Lei è Gabriel, When a Woman.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato. È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
11: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equip di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
12: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acquiterme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
13: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
14: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
15: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
16: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
17: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Comi con Vacci Piano, questa è la canzone che abbiamo ritrovato e poco prima dell'appuntamento con Radio City Storia, ancora due canzoni da sentire. La prima è The Rolling Stones, la nuova che si chiama In The Stars. Stavo mentalmente cercando di fare il conto di quanti anni hanno complessivamente i nostri amici dei Rolling Stones, ma tantini, devo dire, compreso Mick che è sempre in gambissima nonostante l'età. Rolling Stones!

Birds. The Rolling Stones su Radio City con il disco nuovo, e ho fatto i compitini mentre andava in onda la canzone. Allora, i tre componenti ancora in vita dei Rolling Stones hanno oggi esattamente complessivamente 242 anni. Mick Jagger 82 anni, Keith Richards 82 anni e il giovane Ronnie Wood con 78 anni sono i componenti dei Rolling Stones storici di questo periodo. Poi c'è anche Bill Wyman che ha 89 anni ma non è più nel gruppo da ormai tanto, esattamente nel 1993, e Charlie Watts è deceduto nel 2021, aveva 80 anni, e Brian Jones invece uno dei componenti storici degli anni 60 che è scomparso giovanissimo all'età di 27 anni. Insomma, si parla spesso di quanto facciano male le droghe, ma pare che i Rolling Stones siano davvero un'eccezione che manda in crisi ogni statistica sulla salute, sull'età, sugli eccessi. In realtà però veramente c'è un segreto dietro tutto questo. La loro immortalità rock non è affatto magia, è un mix di fattori decisamente molto più concreti di quanto si pensi. Inoltre, personaggi come il grande chitarrista Keith Richards, diventati leggende viventi, stanno facendo ormai diete, controlli già dagli anni Ottanta, insomma, hanno abbandonato da tantissimo tempo le droghe pesanti, hanno ridotto l'alcol, fanno controlli medici costanti, così come Mick Jagger, che è anche stato operato al cuore e salta sul palco come non ci fosse un domani. E vabbè, sono contento per loro.

Marchino Mengoni con Ma Stasera. Che ne dite? Lo ascoltiamo, un grande disco del passato? È certo che sì, anche perché alla fine di ogni nostra ora insieme c'è l'appuntamento con Radio City Story. Questa è una colonna sonora. Stiamo parlando di Ritorno al Futuro. Bravi, avete già capito, stiamo parlando di Huey Lewis and the News.

0: Me lo vedo il mitico Paolo Zangani su una moto con i capelli al vento, con Harley Davidson. Qui abbiamo un intenditore, il mitico Alessandro, anche lui c'ha la sua Harley Davidson.
1: Ciao
0: Paolino.
1: Ciao Ale, ciao Pinuccio. Sì, con i capelli al vento, soprattutto quelli, una folta chioma al vento. E a proposito di ritorno, quello era Ritorno al Futuro. Dal 29 di maggio al 2 giugno torna la sagra delle fragole a Predosa. Troverete un ricco programma tra sapori locali, musica dal vivo e intrattenimento. Dalle 19:30 apertura dello stand gastronomico con risotto alle fragole, buone, e gli agnolotti predosini, che sono altrettanto buoni naturalmente. Si balla inoltre tutte le sere a partire dalle 21:30. Torna la sagra delle fragole a Predosa dal 29 maggio, quindi esattamente da domani, e sino al 2 di giugno. Le 17 in punto.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
3: Radio City News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e revocheranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per le guardie rivoluzionarie iraniane, una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è poco probabile. Il governo di Cuba ha chiesto aiuto alle Nazioni Unite per fermare una possibile aggressione militare degli Stati Uniti contro l'isola, denunciando il rischio di un bagno di sangue e l'aggravarsi della crisi umanitaria causata dal rafforzamento delle sanzioni statunitensi contro l'isola. Il Ministero della Salute italiano informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso il centro di salute di Salamatta nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. Calciomercato e panchine. Continua ad essere una corsa a due per la guida del Napoli. Nella giornata di oggi nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Mentre italiano, leggermente in vantaggio, giovedì incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. Il presidente De Laurentiis sta analizzando pro e contro di entrambi i profili. Ed è tutto. A più tardi.
3: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Ci sono suoni che sono momenti, un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
7: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
8: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: tutti. Le 17:07, ciao da parte di Paolo Zangani, secondo ora insieme in questo pomeriggio di mercoledì. Pensa che credevo già che fosse giovedì oggi, magari. Ripartiamo con Lady Gaga e Ducci.
1: Ciao, sono Gian, il lupo di San Cristoforo. I love Radio City. Au!

bella potente. Dalla colonna sonora del film Il diavolo veste Prada 2, Lady Gaga Ducci con Runaway, ed è una delle tre inedite presenti. Ce n'è anche un'altra che mi è piaciuta moltissimo quando ho visto il film e che spero arrivi presto come nuovo singolo. Michael Jackson, Justin Timberlake.

Michael Jackson, Justin Timberlake. Questa è una canzone postuma registrata, realizzata nel 2014 con il grande Michael Jackson. A proposito di grandezza, è diventata grande Claudia, che saluto e a cui faccio gli auguri di buon compleanno, perché oggi è proprio il giorno del suo compleanno. È diventata grande ascoltando Radio City. Già tantissimo tempo fa ci mandava i suoi messaggi. Claudia, che oggi ci ha scritto ancora una volta, allora con immensa gioia ti facciamo i nostri migliori auguri di buon compleanno.

0: Love Radio City.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty, necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
4: Glovo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
6: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio, ma anche

0: pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

questa è Billie Eilish. Ciao a tutti, buon pomeriggio, 17:28. Dai, che l'estate è vicinissima ormai. Siamo al 27 di maggio e tra l'altro sto vedendo persone che lavorano lacrimenti ogni giorno qui al Parco Acquatico Lavagello, che è pochi passi da noi, che aprirà il 13 di giugno. È lì che inizia veramente boom, l'estate alla grande. E vi aspetteremo come sempre, come accade ogni anno anche in questo 2026. Bene, disco nuovo, da Genova arriva Bresh a far sentire la sua voce con la nuova canzone che si chiama Da Dio e che ovviamente ascoltiamo insieme. Eccola.

Novità anche per Brescia, si chiama Da Dio. E così arriviamo anche al momento dedicato alla compilation. Ci mettiamo comodi, come sempre, qualcuno prende il caffè, qualcuno fa la pausa in questo momento. Ed Sheeran con Khalid in arrivo, in ordine, naturalmente sono tre le hit che sentiremo. Questa è la prima, si chiama Beautiful People.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
7: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
8: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
9: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
10: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
13: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
15: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
16: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Volevo capire con Marrakesh, Madame, volevo capire quanto contano i soldi. Beh, una cosa è certa, i soldi non sono tutti, però è meglio averli, no? Come diceva un vecchio adagio di Gilberto Govi, grande comico genovese di tantissimo tempo fa, diceva: la salute è tutto, ma essere senza soldi è una mezza malattia. E su questo non c'è ombra di dubbio, perché non fanno felici, ma sicuramente aiutano moltissimo. Meglio essere infelici con i soldi che senza, sicuramente. Martin Garrix, Bono e The Edge, eccolo qua. Million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire.

Cattive abitudini con Macio e Salmo in Colopesce, naturalmente. Questa è una nuova canzone che abbiamo ritrovato. Bene, è tempo di Radio City Story. Come sempre chiudiamo il nostro spazio quotidiano e lo facciamo riascoltando un grande classicone. Per estrandarvi, questa è Sign Your Name.

0: Terence Trent D'Arby, che una volta scherzando dicevamo Terence Trent Dorba, perché noi siamo a Castelletto Dorba, non lo dico per gli amici che ci conoscono meno o che ci ascoltano da più lontano, e allora si giocava un po' su questa cosa. Abbiamo raggiunto il momento dei saluti finali. Zanga vi saluta, vi ringrazio, ci risentiamo domani pomeriggio, quindi ciao da parte di Paolo Zangani. Tra poco arriverà Valeria, prima però voglio ricordarvi un appuntamento importante con le cose buone. Dal 29 di maggio al 2 giugno torna la sagra delle fragole a Predosa. Troverete un ricco programma tra sapori locali, musica dal vivo e intrattenimento. Dalle 19:30 apertura dello stand gastronomico con risotto alle fragole e anche gli agnolotti predosini. Si balla tutte le sere a partire dalle 21:30. Torna la sagra delle fragole a Predosa dal 29 di maggio sino al 2 di giugno. Ciao a tutti! Sono le 18:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. La Casa Bianca smentisce le indiscrezioni dei media iraniani che hanno diffuso una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo cui in cambio della revoca del blocco navale ai porti iraniani da parte di Washington, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Per due attivisti rientro rinviato per la festività di Eid al-Adha. Compariranno davanti ai magistrati i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Tramontana. Gli inquirenti del canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. Nel rogo hanno perso la vita 41 persone ed altre 115 sono rimaste ustionate. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno, che potrà esprimersi sulla proposta. Il tennis ci porta a Parigi dopo la vittoria all'esordio su Tavior. Sinner tornerà in campo domani sotto il sole cocente delle 12 per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 al mondo. Nel doppio femminile del Roland Garros, il duo Sara Errani e Lily Tagger piega le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger. Out invece Cina. Ed è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Ci sono suoni che sono momenti, un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
7: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
8: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
7: Ma non tutto è sempre sicuro.
8: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Miley Cyrus con Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood era Secrets. 18:10 minuti qui su Radio City, giro di boa della settimana. Buon mercoledì a tutti. Novità quella di Bob Sinclair con Chiesa, questa è I Can't Wait.
1: Ciao, sono Francesco di Pasturana. I love Radio City.

Flair con Chiesa che ritorna sulla scena musicale con I Can't Wait, una reinterpretazione in realtà di uno dei brani simbolo degli anni 80, che era ovviamente I Can't Wait, originariamente portato poi al successo dai New Shoes, con il singolo che riporta, no, in pista un po' l'energia, secondo me ha tutte le doti per diventare uno dei tormentoni internazionali per quanto riguarda l'estate del 2026. E poi invece alla voce Chiesa con la cantautrice canadese, che è conosciuta un po' in tutto il mondo per la hit che era stata Hideaway. Nel frattempo anche One Republic, Counting Stars dal 2013.

UR Republic con Counting Stars alle 18 e 18 minuti qui su Radio City. Tra l'altro ho scoperto una roba fighissima, cioè dopo il grande successo anche di quest'anno al Forum, UR Republic, che ovviamente conosciamo per anche Counting Stars, hanno annunciato il loro ritorno in Italia anche per quest'estate. Ci sono tre date italiane, in realtà la prima che è vicinissima a noi, infatti io sono rimasta scioccata, cioè il 9 luglio ad Asti in Piazza Alfieri per Asti Musica, poi il 10 di luglio a Bassano del Grappa per Bassano Music Park, invece terza e ultima data per il 2026 qui in Italia il 12 luglio.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 4 Torino-Milano, coda tratti causa traffico dopo allacciamento nodo di Pero e svincolo Pero diramazione Molino Dorino in direzione Milano. Sulla 7 Milano-Genova veicolo fermo in avaria tra svincolo Isola del Cantone e svincolo Roncoscrivia in direzione Genova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia code causa lavori prima di svincolo Spotorno e dopo allacciamento a 10 a 6 in direzione Genova. Passiamo alla 12 Genova-Rosignano lavori tra svincolo Chiavari e svincolo Rapallo in direzione Genova. Sulla 21 Torino-Brescia traffico rallentato con code a tratti causa veicolo in avaria dall'allacciamento a 21 a 1 in direzione Brescia. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, veicolo fermo tra allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e svincolo Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona-Toce. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
5: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
6: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
5: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
6: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
10: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

con Lock Out of Heaven dal 2012. Tra l'altro Bruno Mars che è partito, ha dato via al suo tour mondiale qualche settimana fa, il Romantic Tour, con il primo di due show sold out a Las Vegas, e saranno più o meno un 65 date in totale, e poi anche chiaramente le due date italiane allo stadio San Siro di Milano. Nel frattempo, nuova ultima di Fra Quintale, questa è Aranciata.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
6: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
5: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

ed è Gaia con Bossa Nostra, e ha scelto proprio il palco del Fabric per svelare al pubblico il primo frammento del suo prossimo capitolo musicale, ovviamente la canzone che abbiamo appena ascoltato. E diciamo che sul piano musicale, sul piano sonoro, è un po' un brano, no, che si pone, si articola, come lo vogliamo dire, con un intreccio di influenze che guardano chiaramente all'universo musicale brasiliano, che è un elemento costruttivo e anche costitutivo dell'identità della nostra artista Gaia. E l'abbiamo ascoltato qui su Radio City. Nel frattempo ritorniamo nel 2012, ci sono i Train con Drive By.

0: il nostro salto nel passato di quest'ora, il nostro appuntamento con i City Story del 1984, Ray Parker con Ghostbusters, ovviamente. Tra pochissimo, informazioni, 100 secondi con Mentane, poi un'altra ora insieme. Abbiamo raggiunto le 19 e 2 minuti in questo istante.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Che succede con questo accordo? Siamo da capo a 12, come si dice nel nostro gergo parlato, siamo di nuovo al punto di partenza, perché da una parte dall'Iran si dice è tutto già concordato, Hormuz lo controlleremo noi e l'Oman, entro 60 giorni sarà tutto a posto, gli americani non toccheranno palla perché questa è la sostanza e tutto tornerà come era prima del 28 febbraio. E da parte americana si dice, Trump in testa, è tutto sbagliato, è tutto da rifare, non è nulla vero di quello che viene divulgato da Teheran. Questa è guerra dei nervi, l'abbiamo già conosciuta, è sempre meglio dell'altra guerra, quella combattuta con i cacciabombardieri e i droni, però non è certo stabilizzante, mentre tutti i mercati da ormai 24 ore e passa festeggiano l'accordo vicino, qui poi l'accordo si allontana sempre. E sorge anche il sospetto che ci sia qualcuno che su questo tira e molla poi ci guadagna, a cominciare magari proprio dall'inquilino della Casa Bianca. Ma qui la questione è troppo seria e vediamo poi l'effetto collaterale principale, che in assenza di una certezza continua la guerra vera e propria tra Israele e Hezbollah nel sud del Libano, fino a far chiedere da parte dell'esercito israeliano di sgomberare totalmente la città di Tiro, che non è precisamente un sobborgo di una metropoli, è una città essa stessa, una delle più importanti del Libano centro-meridionale. E questo vuol dire soltanto che c'è ancora più guerra aperta e ancora più guerra finale tra l'esercito dello Stato ebraico e i guerrieri di Dio filo-iraniani di Hezbollah. Non è certo il miglior viatico per dire si sta per firmare l'accordo tra USA e Iran.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG ad Alessandria e Alba.
10: MG, find your more.

0: Era Luis Capaldi con Survive. 19 e 9 minuti qui su Radio City. Inizia ora la nostra seconda ora insieme con me, Valeria Ferrari, anche Olivia Dean. So easy to fall in love.
1: Ciao, sono Max da Barcellona. Ti chiedo Radio City.

Era Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Tra l'altro Olivia Dean che è passata da pochissimo dall'Italia con la sua prima data italiana al concerto al COSE, il Carro Ponte di Milano, proprio 5 giorni fa, neanche il 22 di maggio, come parte anche del suo tour europeo che si chiama The Art of Loving, con il tour che è iniziato circa un mesetto fa e attraverserà tutta l'Europa con un repertorio che ovviamente andrà a includere tutte le sue canzoni, no, del nuovo album The Art of Loving, e anche i grandi successi come Dive e The Hardest Part. Nel frattempo un salto nel 2016 con una di quelle canzoni che ha fatto secondo me l'estate di quell'anno, My Posner con I Took a Pill in Ibiza.

Mike Posner, dal 2016 I Took a Pill in Ibiza, ci trasporta direttamente nel 2016 con una di queste canzoni che sicuramente è stata un po' il simbolo dell'estate di quegli anni. Nel frattempo ritroviamo un altro simbolo dell'estate, in questo caso parlo di Mick con Fabulous.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica sul Piemonte e sulla Liguria, una serata dunque con cielo poco nuvoloso. E nella giornata di giovedì inizialmente il clima sarà asciutto su entrambe le regioni. Nella seconda parte del giorno l'alta pressione inizierà ad indebolirsi per effetto di correnti relativamente più fresche che determineranno dei fenomeni anche a sfondo temporalesco localmente sui settori alpini e sulla dorsale appenninica. Le temperature massime diurne in Liguria non andranno oltre i 27-28 gradi, picchi ancora fino ai 34 gradi sul Piemonte. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino, è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni

0: consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
1: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
2: Nella vita, ognuno di noi è un elemento prezioso che ha in sé la capacità di creare qualcosa di straordinario. Il nostro viaggio inizia dalla raccolta fondi. Donazione dopo donazione, il progetto prende forma e diventa realtà. Grazie alla generosità dei nostri donatori e al nostro impegno, ogni pezzo si trova esattamente al suo posto. Fondazione Ospedalet. Abbiamo a cuore il futuro.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitarie, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
5: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: 19 e 27 minuti qui su Radio City, è il momento della novità, un bellissimo featuring per come la vedo io, Jovanotti con Alfa, buon vento.

Giovanotti con Alfa, bellissimo anche aver visto il video dove Alfa si emoziona con i suoi genitori perché dice che fare il featuring con Giovanotti era il suo sogno e finalmente ce l'ha fatta. Ora invece una compilation, 3 successi non stop.

0: Erano gli Oasis, Stop Crying Your Heart Out. Nel 2002 va a chiudere questa nostra City Compilation, i nostri tre successi non stop che ritroviamo quasi a ogni ora, anzi ogni due ore. Anche Saif con Buona Domenica, in apertura Calvin Harris e Dua Lipa.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te, che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
8: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari. Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

The Colors, Rolling Stones, appena prima del nostro appuntamento con i City Story di chiusura delle due ore, Wiz Khalifa con Charlie Puth, questa è See You Again.

1977 i Bee Gees con Stayin' Alive vanno a chiudere le nostre due ore insieme, ma ancor prima di salutarci e darci l'appuntamento a domani parliamo un attimo di eventi. Dal 29 maggio al 2 giugno torna la Sagra delle Fragole a Predosa, troverete un ricordo

0: programma tra sapori locali, musica dal vivo e intrattenimento. Dalle ore 19:30, apertura dello stand gastronomico con risotto alle fragole e gli agnolotti predosini. Si balla tutte le sere dalle 21:30. Torna la Sagra delle Fragole a Predosa dal 29 maggio al 2 giugno. Nel frattempo sono le 20 in punto. A domani!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca: esplosione in una villetta a Bolsena in provincia di Viterbo. I vigili del fuoco tra le macerie hanno rinvenuto il corpo senza vita della 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. È stato morso da una vipera mentre stava lavorando nei campi, poi è corso in farmacia ma non ha trovato il siero. Ora è ricoverato in rianimazione all'ospedale. Grave, un uomo di 60 anni in provincia di Campobasso. Gli esteri: ritiro delle forze militari vicine al territorio dell'Iran, revoca del blocco navale ai porti e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici. Sarebbero questi i punti fondamentali dell'ultima bozza del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, illustrati dalla TV di Stato iraniana, ma smentiti dalla Casa Bianca. Nuovo caso arbitri. La procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo sulla base di un esposto presentato dal presidente della sezione AIA dell'Aquila, Guido Alfonsi, su presunte irregolarità nella designazione degli osservatori arbitrali. Si tratta degli uomini AIA inviati sui campi di A e B per valutare con tanto di voto finale la prestazione degli arbitri. Voti capaci di determinare la conferma o la dismissione di un direttore di gara dai ruoli tecnici. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
6: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Abitare. Solo cucine, nessun'altra distrazione.
4: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
3: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
7: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Love Radio City.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
4: E fino al 30 giugno sconti riservati per Patente B in tutte le nostre sedi.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
6: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona, in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure, in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
7: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
11: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
14: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
15: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: successi.
1: I Love Radio City.

0: inizio una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.